0: tutto. E mentre invece questa notte Rosa Leone è la seconda vittima ufficiale del crollo di Pistunina. Il suo cadavere, il corpo senza vita, è stato recuperato intorno alle 4, a 36 ore dal crollo. Era non lontano da dove ieri mattina era stato recuperato il corpo senza vita del fratello Carmelo. Le due vittime ufficiali fino al momento di una tragedia che conta ancora 4 dispersi. Una tragedia su cui si continua a lavorare, tanto qua dove stanno lavorando i soccorritori, quanto in procura, dove si cerca di capire che cosa sia successo. Questa mattina è venuto qui il procuratore capo di Messina, Antonio D'Amato, per un sopralluogo e un incontro con la polizia giudiziaria che sta raccogliendo i primi elementi. Nel frattempo, proprio in questi minuti, qui sul luogo, è arrivato il presidente della regione Sicilia, Schifani, che si è intrattenuto con i soccorritori e in questo momento sta facendo le sue verifiche, i suoi controlli. Da Messina è tutto, la linea a voi.
1: E l'offensiva del caldo tocca nuovi picchi, sono 19 infatti le città con il bollino rosso, domani saliranno a 23, tra queste Milano che già oggi si trova nella fascia di massima allerta. Tutto questo in un giorno di partenze sulle rotte assolate verso i luoghi di vacanza, le previsioni sono di traffico intenso addirittura da bollino nero. Ci occupiamo ora di sport, calcio, un progetto di apertura a fondi privati nell'organizzazione della Coppa del Mondo. Dopo le proteste Gianni Infantino ci ripensa e fa marcia indietro. Sentiamo Franco Bortuzzo.
2: Il calcio mondiale chiude le porte al capitale privato. Gianni Infantino, presidente FIFA, fa un clamoroso passo indietro. Il suo obiettivo era quello di raccogliere oltre 4 miliardi di dollari cedendo quote di minoranza del mondiale, creando così una holding commerciale destinata a gestire la macchina organizzativa dell'evento sportivo più noto al mondo, insieme alle Olimpiadi. Quella che il presidente italo-svizzero aveva definito un'opportunità irripetibile, dopo la marea di critiche ricevute, anche per il fatto che, tra i potenziali investitori, c'era pure Joshua Kushner, fratello di Jared, il genero di Donald Trump, viene velocemente accantonata. E così, l'uomo che a dicembre scorso aveva premiato il presidente degli Stati Uniti con il premio FIFA per la pace, lo stesso che, secondo il New York Post, avrebbe potuto essere nominato dallo stesso Trump quale nuovo segretario generale dell'ONU, sempre lo stesso che, grazie ai calcoli dell'agenzia Bloomberg, si è fatto due volte il giro del mondo, quasi 93.000 chilometri e 700 tonnellate di CO2 consumate per presenziare alle varie partite dell'ultimo mondiale tra Canada, Messico e Stati Uniti, ora deve fermarsi. Anche se, ribadisce un Infantino, senza più la maggioranza delle federazioni alle sue spalle, il suo scopo rimane sempre quello di unire e migliorare la FIFA.
1: E il TG3 torna alle 14.20. Grazie per averci seguito. Buona giornata.
3: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
4: Al nord al mattino inizia con piogge e temporali sul Trentino e sui monti del Veneto, poi i fenomeni pian piano si estenderanno anche sulle Alpi occidentali e porteranno dei piovaschi, tutti localmente potranno assumere carattere di temporale. Anche sulle regioni centrali però sarà una bella giornata, nel pomeriggio arriveranno nubi più consistenti sui rilievi, porteranno temporali che interesseranno in particolar modo i rilievi tra l'Abruzzo e il Lazio. Anche al sud peninsulare splenderà il sole, ci saranno pochissime nubi e saranno per lo più relegate ai monti, situazione che però sempre nelle ore più calde potrebbe portare qualche piovasco. Anche sulle due isole maggiori sarà una bellissima giornata, in particolare sulla Sardegna dove non ci saranno nubi, mentre sulla Sicilia nelle aree più interne e quelle meridionali saranno possibili nel corso della giornata dei deboli piovaschi anche a carattere di temporale, tutto però in rapido assorbimento. La giornata di domenica si aprirà con bel tempo, con possibili temporali sulle Alpi, ovvero su tutto l'arco alpino, ma anche sull'Appennino centro-meridionale e nelle aree interne della Sardegna, con piogge che però dalla sera tenderanno ad assorbirsi. Le temperature risulteranno per lo più stazionarie, con valori massimi che si attesteranno ancora intorno ai 38-39 gradi.
3: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.

0: mi hanno detto che prende poco.
1: Meno di un uomo. Oh! Ognuno di noi lascia delle tracce. Si chiamano impronte digitali.
2: È arrivata questa per lei.
3: Radiata dall'albo degli avvocati perché femmina.
4: Non potrà mettere piede in un tribunale.
1: Teme forse di essere battuto da una donna in aula.
5: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
1: Sempre. Ma non sono riusciti a cambiare.
6: La legge di Lidia Poët, prossimamente su Rai 1.
7: Sono la moglie di Odisseo.
8: È morto.
7: Non per me.
8: Nessuno è mai tornato.
9: Sposa, uno di loro, uno qualunque, e gli altri se ne andranno.
10: La grande epica dell'Odissea arriva sul piccolo schermo.
8: E cosa dirà la gente quando vedrà che sono tornato da solo?
11: Ti abbiamo atteso tutti questi anni.
7: Sceglierò presto.
9: Quando?
7: Quando avrò finito la tela.
11: Chi sei tu?
10: Ithaca, il ritorno. Venerdì 21:15, Rai 3.
12: Era de maggio.
13: C'era una volta un bambino di nome Francesco Battiato.
10: Alessandro Preziosi ci porta dentro il mondo di un grande maestro.
14: Era un performer.
13: La personalità, il carisma.
15: Elevava chiunque lo stesse ascoltando.
16: Studiavamo chiusi in una stanza.
17: Non ho mai avuto paura di andare a scontrarsi contro qualche muro.
18: Aveva una purezza d'animo.
19: Supererò le correnti gravitazionali.
10: Il coraggio di essere Franco. Martedì alle 21:15, Rai 3.

0: 100 anni da raccontare significa rivivere grandi emozioni, voci, volti, luoghi, territori, piedi magici e mani sicure. Ma il calcio altro non è che un racconto di pezzi di vita, non soltanto partite e statistiche. Il Napoli poi è un qualcosa sempre di speciale. Pensandoci bene, è la squadra che rappresenta una delle grandi città, quasi tutte ne hanno due, anzi tutte ne hanno due, Napoli fa eccezione. Il Napoli, insomma, ha dalla sua una fase recente, quarantennale, di grandi risultati, nonostante qualche intoppo. Sicuramente si tratta di un viaggio fantastico, rivedendo situazioni meravigliose, anche immemorabili e quant'altro, i club sparsi nel mondo, i grandi calciatori. Lo stadio oggi è dedicato a Diego Armando Maradona, che è stato certamente il più grande ad aver indossato la maglia del Napoli. Ma non soltanto lui, direi che sono tutti primi al traguardo del cuore di un compleanno speciale che andiamo a rivivere con una serie di immagini davvero suggestive e di racconti particolari. Buona visione.
1: Il nostro viaggio nella storia dei 100 anni del Napoli parte da qui, da questo palazzo, in Piazza Carità numero 6 a Napoli. Al secondo piano di Palazzo Mastelloni c'era la sede dell'Inter Naples, la squadra di calcio della città. L'assemblea dei soci il 25 agosto del 1926 deve approvare una serie di modifiche allo statuto, tra queste la proposta del presidente Ascarelli di cambiare la denominazione da Inter Naples a Associazione Calcio Napoli. Ascarelli lo fa anche per andare incontro alle richieste del regime fascista, che non ama gli anglicismi. L'assemblea approva e da quella sera del 25 agosto 1926 parte la storia del Napoli, che noi andremo a scorrere insieme lungo questi 100 anni.
2: Artefice dell'istituzione dell'Associazione Calcio Napoli è Giorgio Ascarelli, dirigente dell'Inter Naples, imprenditore tessile 32enne lungimirante, illuminato.
3: Un manager che si era fatto le ossa all'interno dell'azienda di famiglia. Investì tantissimo nel creare una squadra all'altezza dei grandi club del nord. E soprattutto uno che capì che non era necessaria solo una squadra, ma c'era bisogno anche di qualcos'altro, di uno stadio che lui creò.
2: Lo stadio Vesuvio, costruito tra il 1929 e il 1930 a Rione Luzzatti, con capienza fino a 20.000 spettatori, venne battezzato da una vittoria per 4-1 sulla

0: triestina. Meno di un mese dopo, Ascarelli muore a causa di una peritonite, lasciando un grande vuoto nel calcio e in città. Lo stadio gli viene intitolato prima di essere ricostruito e ampliato dal regime fascista in tempo per i mondiali del 34, cambiando però nome in Partenopeo. Il simbolo del Napoli è un cavallo rampante, ma la prima disastrosa stagione con 51 gol subiti e 9 realizzati, tutte sconfitte e un solo pareggio, inducono i tifosi a paragonare la squadra a un ciuccio e così, attraverso il filtro dell'ironia popolare, lo stemma di fatto cambia. Il Napoli però cresce e si consolida tra le grandi, lo fa grazie ai gol 108 e 102 rispettivamente di Attila Sallustro, il Veltro, movenze da levriero rapido ed elegante, e di Antonio Wojak, l'attaccante col basco, la retina per tenere fermi i capelli, e grazie alla sapienza tattica dell'allenatore inglese William Garbutt. Quella squadra talentuosa arriva quinta nel 1930 e terza nel 1933 e nel 1934. Agli anni 40 segnati dalla guerra segue un decennio senza squilli, con le partite disputate nello stadio del Vomero. Sono gli anni del comandante, l'armatore Achille Lauro, patron e sindaco della città, che regalò nel 52 agli azzurri Hasse Jeppson per la cifra folle di 105 milioni di lire. Lo svedese fu subito ribattezzato Obanke Napoli, visto quanto era stato pagato. Per un anno fece coppia con un'altra stella, il brasiliano Vinicio Olione. Il 3 dicembre 1959 gli azzurri giocano la prima partita nel nuovo impianto di Fuorigrotta, lo Stadio del Sole, capace di ospitare 87.500 tifosi, presto ribattezzato San Paolo, e battono 2-1 la Juventus. Nel 1961 il Napoli retrocede, ma l'anno dopo compie un'impresa imprevista, vincendo il primo trofeo della sua storia, la Coppa Italia, l'ultima conquistata da una squadra di B. Negli ottavi al Philadelphia debutta a 17 anni una bandiera azzurra, Vincenzo Montefusco.
1: Una partita che giocammo a Torino e addirittura vincemmo 2-0. E questo sono ricordi indelebili, perché per uno di noi, cioè della vecchia guardia, ci rimane nel cuore.
0: Il 21 giugno 1962, nella finale dell'Olimpico contro la SPAL, il Napoli vince 2-1, segna Corelli su punizione al dodicesimo e dopo il pareggio estense un diagonale di Ronzon regala il trofeo agli azzurri. Tornati in A nel 1965, il presidente Roberto Fiore compra due campioni sudamericani, José Altafini dal Milan e Omar Sivori dalla Juventus. Con l'approdo dei fuoriclasse arrivano subito un ottimo terzo posto e un nuovo trofeo, la Coppa delle Alpi, frutto di 4 vittorie su squadre svizzere. Due anni dopo, nel 68, gli azzurri, guidati da Pesaola, chiudono il campionato secondi alle spalle del Milan. È il Napoli di Zoff, Giuliano, Altafini, un altro brasiliano di gran classe, Canè e Sivori.
2: Gennaio 1969, siamo a una svolta. Un mese prima è morto Antonio Corcione, il presidente del Napoli, e Aurora Sandoval, la vedova, decide di mettere in vendita le quote a sua disposizione che il marito divideva con Achille Lauro e Roberto Fiore. In questo palazzo alle mie spalle la vendita, la trattativa dovrebbe portarsi avanti, ma Ferlaino compie un blitz dei suoi, decide di percorrere le scale a piedi anziché prendere l'ascensore come gli altri pretendenti, brucia tutti sul tempo e offre alla signora Sandoval 70 milioni di lire, che in quel momento sono l'offerta che la signora non può rifiutare. Nel gennaio del 1969 Ferlaino diventa il nuovo presidente del Napoli e da quel momento inizia di fatto l'era Ferlaino.
3: 100 anni di Napoli, e molto ha contribuito Corrado Ferlaino a questa storia così affascinante.
4: Certo, non me l'aspettavo neanche io di durare tanto tempo, perché non avevo neanche voglia di farlo, perché io penso che fare il presidente di calcio non è un mestiere, è un affetto che puoi avere per i tuoi tifosi, per la tua città. Come presidente del Napoli ho avuto grandi soddisfazioni, perché il Napoli non aveva mai vinto uno scudetto fino allora, e ne ha vinto due di seguito, ma poi soprattutto vincere la Coppa UEFA. La Coppa UEFA era la Coppa dei Campioni di oggi.
3: Perché le squadre dal secondo posto in poi, prime facevano la UEFA.
4: Devo dire, io ho un'esperienza del calcio in generale molto molto positiva.
3: Qualche nome si può fare, su tutti spicca quello di Diego Maradona.
4: Maradona si è appiccicato con tutti i presidenti dove è stato, con me mai. E questo è una cosa che mi fa...

0: molto piacere.
1: Ci fu un bel abbraccio a Firenze quando vi rincontraste per la Hall of Fame.
0: Mi ricordo benissimo. Anzi, io mi avvicinai e fu lui che mi abbracciò.
1: Nonostante alti e bassi, ricordiamo l'episodio dell'aereo, lo scoppio in casa di un ordigno, il presidente del cuore per tutti i tifosi.
0: Devo dire che quando cammino in mezzo alla strada, tutti veramente mi abbracciano, mi fa un grande piacere, dopo che ho lavorato tanto per il Napoli. E tuttora, se io cammino in mezzo alla strada, dicono, ah, Ferlaino, quello che ha comprato Maradona. Non è che mi dicono che ho vinto una Coppa UEFA, due campionati che ha il Napoli, allora no. Mi dicono quello che ha comprato Maradona. Questo è l'unico merito che mi riconoscono.
1: Tra i nobili gesti c'è quello del giorno dello Scudetto 3 di andare a trovare Diego in Argentina.
0: Sono andato per ringraziarlo per tutto quello che aveva fatto. Secondo me è stato un tifoso anche da anche che non c'era più.
1: A distanza ha sempre difeso Napoli e i napoletani.
0: Sempre difeso Napoli e i napoletani. Devo dire, Maradona è Maradona, non c'è niente da fare.
2: Il murale resiste ancora, ritrae Maradona con la figlia seduto sul terreno di gioco del Centro Paradiso di Soccavo e qui in via vicinale Paradiso al numero 70 del quartiere di Soccavo appunto che il Napoli stabilisce dal 1977 al 2004 la sede dei suoi allenamenti, ma è soprattutto nel periodo d'oro dal 84 al 91 con Maradona su questo campo che il centro diventa una vera e propria meta di pellegrinaggio. Soprattutto il giovedì pomeriggio, quando è consentito al pubblico assistere da vicino agli allenamenti del più grande giocatore di tutti i tempi ed è qui che sono stati custoditi per tanti anni i trofei di quel periodo d'oro. Due scudetti, una Coppa Italia, una Coppa UEFA e una Supercoppa.
3: ...22.196 giorni da quel primo agosto del 1926, 61 anni, generazioni di cuori azzurri custodi di una speranza, il grande giorno prima o poi sarebbe arrivato.
4: Tu mi dicesti sì, una sera di maggio!
3: E poco prima delle 6 di sera di una domenica di maggio l'attesa finisce, con la Fiorentina basta un pareggio, il Napoli è campione d'Italia per la prima volta nella sua storia.
5: 17.47, 10 maggio! Napoli campione d'Italia, Bianchi! Napoli campione d'Italia!
6: Sono soddisfatto, abbiamo fatto un buon lavoro.
3: Il giorno è dunque arrivato, il sogno di ogni tifoso del Napoli è diventato realtà.
7: Napoletano vincente è lui!
8: Ma non mi ero sbagliato, perché il giorno che decisi di darci la fascia, lui mi aveva fatto una promessa. Sì. Mi aveva detto che in un paio d'anni vincevamo il campionato.
9: Oh, l'ha mantenuta però.
8: Beh, chiaro, quindi vedi, è stata una fortuna per me darci la fascia.
7: Anche perché... Bravo! L'avevo promesso a Pepino, alla squadra, a Ferlaino, che avevano creduto in Maradona, per vincere qualcosa. Sono riuscito a vincere con tutti quanti, guarda, attenzione, che questo non è una vincita solo da Maradona, sennò è tutta la storia.
10: Solo chi l'ha vissuto in quel periodo può descrivere quello che è accaduto qua, una magia pazzesca tra noi tifosi e le feste che poi ci sono state.
3: Feste che sembrano non finire mai, a giugno c'è pure la Coppa Italia, la terza nella storia del club. Seguono due secondi posti, la rimonta subita dal Milan, l'arrivo dei brasiliani Careca e Alemão, la Coppa UEFA dell'89, vinta in una Stoccarda letteralmente invasa dai tifosi azzurri.
11: La notte di Stoccarda?
12: Fantastica, fantastica, divertentissima, ci siamo divertiti tanto quel giorno.
13: C'è un buco per Alemão, Careca, centro ancora per Alemão, tiro, e il pallone in gol, gol di Alemão.
3: La stagione 89-90 comincia con Bigoni in panchina al posto di Bianchi. In campionato è un altro testa a testa con il Milan. Alla penultima giornata Verona è fatale per i rossoneri che perdono mentre il Napoli vince a Bologna. Il secondo scudetto è dietro l'angolo. La città rompe gli indugi e torna a colorarsi di azzurro.

0: azzurro.
1: Appena al terzo gol siamo scesi, abbiamo sequestrato il pullman e siamo saliti sopra per festeggiare.
2: Avete sequestrato un pullman?
1: Sì.
2: 105?
1: 105.
2: Mi sbaglio?
1: Sì.
2: 105?
1: 105.
2: Allora eravate voi?
1: Sono io.
3: Te lo ricordi il giorno del secondo scudetto?
4: Come no. Un grande finale, 1-0 qua, con te alla Lazio. Bellissimo.
5: A settembre arriva anche la Supercoppa italiana, ultimo trofeo dell'era Maradona. Diego va via ad aprile, la bacheca del Napoli resterà chiusa per 22 anni, 7.932 lunghissimi giorni.
6: Questa palazzina di via Scipione Capece nel prestigioso quartiere di Posillipo doveva essere solo una sistemazione temporanea per Maradona, che in realtà aveva chiesto come residenza una villa. Diego resta qui invece dal 1984 alla notte tra il 1 e il 2 aprile del 1991. Qualche giorno prima, il 29 marzo, era arrivata la conferma ufficiale della sua positività al doping. Dunque Diego lascia per sempre Napoli da calciatore, tornerà qui solo per partecipare alla festa d'addio, alla partita d'addio di Ciro Ferrara al calcio, ma quella notte di fatto inizia un lento, lungo ma inesorabile declino per il Napoli.
7: L'ultimo assist nell'ultima al San Paolo, Napoli-Bari, l'ultimo inutile gol nell'ultima partita contro la Samp, flash di un addio. La storia, anche la storia, sta per prendere la strada sbagliata.
8: La sentenza sul caso doping Maradona, un anno e più fuori gioco. L'asso argentino escluso fino al 30 giugno del 92.
9: Era importante partire bene col piede giusto, è una vittoria, credo che sia la miglior soluzione per una buona partenza.
7: Finirà quarto il primo Napoli senza Diego, con un allenatore emergente, Claudio Ranieri, ne arriverà un altro, Marcello Lippi.
10: Mi auguro che austerità non significhi soltanto ridimensionamento, significa programmi seri.
11: Col gol di Paolo Di Canio, un puntino azzurro tra tante maglie rossonere, gira e rigira Davide Punigolia.
7: Raggio di sole, pura bellezza, l'orizzonte temporale però è pieno di nubi. Boscov, lui già navigato, chiude decimo e va via. Poi c'è la Coppa Italia del 97, l'illusione che diventa incubo, Vicenza-Napoli 3-0, il ribaltone. Il piano ormai è inclinato verso l'abisso.
12: Lacrime vere, Cannavaro e Taglialatela, figli di questa gloriosa 72enne società, piangono il Napoli retrocesso in Serie B.
13: Non era il Napoli di oggi, era un po' più sofferente, diciamo così, però la gente, lo stadio lo riempiva sempre.
14: Quando sono arrivato era un Napoli un po' in difficoltà, no? Si faceva molta fatica, non vinceva da molte domeniche, e invece sono arrivato io e abbiamo vinto subito la prima partita, ho fatto gol.
7: Il più importante lo farà a Pistoia, dopo due anni il Napoli ritrova la Serie A, durerà poco.
15: Credo che si possa dire tutto tranne che porto sfortuna.
7: Giorgio Corbelli, nuovo presidente, sparirà presto di scena. Prima però sceglie Zeman, che dura 6 giornate, ma neanche Mondonico salva il Napoli. Napoli, mettiamola così, si salva da sola, a prescindere dai risultati.
16: Cosa pensi quando ti dicono Napoli?
17: La mia vita, quella mia famiglia, quindi sono troppo orgoglioso di aver indossato questa maglia.
7: Il timone in società passa a Salvatore Naldi. Sono gli anni più bui. 3 stagioni di B, 2 anonime, l'inizio della fine.
18: Nell'area si respirava perché gli stipendi non arrivavano, si faceva fatica comunque a parlare con un presidente.
19: Amarezza, delusione per una sentenza che, anche se non ancora ufficiale, ha decretato la fine di una società sportiva, quella del Calcio Napoli.
7: 2 agosto 2004, data di un fallimento, preludio a una meravigliosa rinascita.
6: In quell'agosto caldissimo del 2004 la storia del Napoli si scrive qui, in quella che all'epoca era ancora la sede del Tribunale di Napoli. Castel Capuano fa da sfondo a trattative, speranze, delusioni. Gaucci è il presidente di un Napoli che non esisterà mai. La curatela fallimentare accetta invece l'offerta di Aurelio De Laurentiis, 31 milioni e 250 mila euro per rilevare il Napoli dal fallimento. Dovrà però partire quella squadra dalla Serie C e con un nome diverso, Napoli Soccer. Si parte con gli allenamenti a Pestum, lontano da Napoli e in una situazione complicata. Non ci sono le magliette, non ci sono i palloni, c'è però tanta voglia di ricominciare.
0: Non c'erano i palloni, non c'erano gli indumenti. E nella macchina di Montesanto c'era un pallone sgonfio della Lazio, che fu il primo nostro pallone gonfiato da un distributore di benzina là a Pessimo per fare il nostro primo allenamento. Io, Cataldo Montesanto, il Pampa Sosa e...

0: Gennaro Esposito, che era un ragazzo che veniva dal settore giovanile del Napoli.
1: Ogni favola è un gioco.
2: Per essere belle, le storie devono essere anche un po' tormentate. E non fu certo semplice l'inizio dell'era De Laurentiis. Titolo rilevato dal tribunale dopo il fallimento, il Napoli Soccer parte dal ritiro di Paestum, da una squadra allestita in pochi giorni da Pierpaolo Marino, e dalla Serie C, quasi 46.000 spettatori per l'esordio al San Paolo con il Cittadella.
3: Un grande spettacolo, chapeau del cinema, dobbiamo imparare dal calcio.
2: Presto imparerà anche quanto il calcio faccia soffrire.
4: L'Avellino ha saputo costruirsi il destino in questo campionato e festeggia dopo questa sfida davvero ricca di motivi allo stadio Partenio fino al fischio finale, con le immagini eloquenti che vediamo dello stadio Partenio. Avellino in Serie B, Napoli invece deluso, fortemente deluso, costretto a sperare nel ripescaggio.
2: Passa un anno dallo spareggio perso con l'Avellino, la seconda stagione in Serie C sarà anche l'ultima. Ed Ireia è l'unico allenatore ad aver vinto due campionati col Napoli che, tornato alla denominazione originaria, fa il doppio salto dominando la Serie B insieme a Juventus e Genoa. Il giorno della festa è proprio quello della trasferta a Marassi.
5: Tra l'altro c'era anche il gemellaggio, quindi è stata una giornata storica. Appena fischiato l'arbitro, tutti i tifosi in campo, abbiamo festeggiato la notte, il pullman scoperto, in piccole proporzioni, ma noi per noi era come uno scudetto quell'anno lì.
2: Il Napoli riassapora la Serie A e anche l'Europa. I nuovi idoli sono Lavezzi e Hamsik, quest'ultimo diventerà il più presente nella storia azzurra. In panchina, dopo la breve parentesi Donadoni, arriva Walter Mazzarri che, grazie anche ai gol di Cavani, riporta il Napoli in Champions League. E ci sarà ancora il tecnico di San Vincenzo in panchina quando nel 2012 gli azzurri torneranno a sollevare un trofeo a distanza di 21 anni dall'ultima volta.
6: De Laurentiis si copre il volto, Cavani mantiene la massima lucidità dal dischetto. È un momento destinato a diventare storia, la svolta decisiva a favore del Napoli contro la squadra più forte d'Italia, la Juventus imbattuta e fresca di scudetto. La vittoria dell'Olimpico vale la quarta Coppa Italia.
2: Di Coppa Italia De Laurentiis ne vincerà altre due, con Benitez, festa rovinata dall'omicidio del tifoso Ciro Esposito, e poi con Gattuso nel vuoto dell'Olimpico in tempo di Covid. In mezzo una Supercoppa ai rigori contro la Juve, il record di reti di Higuain in un singolo campionato, la grande bellezza del Napoli di Sarri e la delusione Ancelotti. Ciro Mertens diventa il miglior realizzatore azzurro all time con 148 gol, simbolo insieme a Reina, Albiol, Koulibaly, Kayekon, Insigne, di una squadra che avrebbe meritato la gioia più grande.
7: C'è mancato quel tassello per vincere lo scudetto, però la mia vittoria è essere diventato giocatore del Napoli con la maglia del Napoli in questo stadio capitaneo, questa è la vittoria mia più grande.
8: La gioia solo sfiorata da Insigne, ma anche da Mertens, il miglior marcatore della storia azzurra, arriva quando questi due grandi protagonisti della storia del Napoli saranno già andati via. Spalletti prima e Conte poi porteranno alla città altri due grandi trionfi vissuti diversamente nel loro percorso, ma egualmente indimenticabili, come le immagini mostrate al mondo dal lungomare di Napoli. Per raccontare questi momenti e queste emozioni abbiamo scelto un personaggio che, proprio come il Napoli, ha saputo venire dal basso, ha saputo crescere e imporsi al grande pubblico.
9: Lo scudetto atteso 36 anni arriva con Luciano Spalletti. Osimhen e Kvara sono i trascinatori di un Napoli che domina il campionato dall'inizio alla fine. Il successo, bissato da Antonio Conte due anni dopo, è molto più sofferto. Lukaku e McTominay sono gli uomini simbolo di una squadra che contende il titolo all'Inter fino all'ultima giornata. Forse è anche per questo che la festa che ne consegue fa brillare gli occhi al mondo. Le immagini trasmesse dalla Rai raggiungono 70 milioni di persone sul pianeta. Risultati straordinari, frutto di programmazione e lavoro, come sottolinea Alessandro Siani.
10: Secondo me il più grande stereotipo che c'è stato su Napoli è stato quello dell'improvvisazione. Cioè, tutti sono convinti che quasi si improvvisa, invece qua non è che si improvvisa, si crea. Dietro all'entusiasmo ci sta una strategia, dietro a anche a una vittoria ci sta un lavoro, dietro a un sogno ci sta il sogno di tante persone. Siamo riusciti, secondo me, anche De Laurentiis, a fare qualcosa di incredibile, a mettere insieme sia la forza di svegliarsi la mattina il lunedì e di creare l'impresa e poi la domenica la poesia. Cioè, praticamente bilancio e fuochi d'artificio scoppiavano di salute ed è quello che poi si fa generalmente anche nel mio lavoro. È bella l'improvvisazione, però non deve essere qualcosa per colmare un vuoto di sceneggiatura, ma deve essere qualcosa per darti una sensazione di freschezza.
8: Il tuo primo ricordo legato al Napoli?

0: Di quale?
1: La partita partiva prima del fischio d'inizio, perché era tutto quello che succedeva all'interno della casa e io scoprivo pian piano che quella maglia azzurra era qualcosa di speciale per le persone, perché non era solamente, che ti posso dire, l'abbraccio, le grida, gli scongiuri, erano anche i silenzi, perché a Napoli pure il silenzio fa il tifo. E quindi avevo capito da bambino che tecnicamente ti puoi allontanare dal cordone ombelicale, ma dal cordone domenicale erano poco più complicate.
0: Quella tua esperienza con lui e il San Carlo la puoi mettere tra le cose più emozionanti e più belle della tua carriera?
1: Umanamente è stato qualcosa di incredibile, perché scrivere uno spettacolo per Maradona, lui che si esibiva al Teatro San Carlo, la mia regia, era qualcosa di spiegabile. Anche adesso faccio fatica a raccontarti bene le sensazioni. L'unica cosa che però ci tengo sempre a sottolineare era proprio quel Maradona 5 minuti prima di andare in scena che andai a salutare e che vidi emozionato e dissi: ho paura, dissi: Diego, ma che tiene paura? Non voglio deludere la gente. E se lo faceva per uno spettacolo, chissà quante volte avrà vissuto questa sensazione quando scendeva in campo.
2: Hai detto: quando un forestiero viene al sud piange due volte, quando arriva e quando parte.
0: C'è una frase di Benvenuti al Sud che è diventata di culto e che spesso hanno utilizzato calciatori e mogli dei calciatori del Napoli.
1: Non solo dello straniero che arriva qui, ma del napoletano che vive l'amore del calcio Napoli fuori da Napoli, fuori dall'Italia. Perché possono perdere l'accento, ma magari non si perdono una partita di Napoli. E possono abitare all'estero, però dentro di loro continua ad abitare sempre Napoli.
0: Un tuo augurio al calcio Napoli?
1: Ogni gol in questa città non è solamente un gol, è un ricordo. È il ricordo di quando c'era ancora tuo padre, di quando da ragazzo indossavi la maglia che era di tuo nonno. Quindi il segreto vero è proprio questo, che Napoli non è soltanto tifo, ma è qualcosa che viene tramandato. E quindi non è solo Napoli per 100 anni, ma sarà Napoli per sempre.
0: Presidente, 2004-2026, quasi un quarto di secolo della storia del Napoli, è firmato De Laurentiis. Ci racconta questo percorso?
3: Beh, sono stato un incosciente, perché ho pensato ad un film dove non c'era una sceneggiatura. Io non ho mai fatto in vita mia un film che non partisse da una mia idea e che avesse una sceneggiatura di ferro. Però è stata una continua emozione. Lo sai, la gente in maniera positiva, non farfallona, mi definisce un visionario. E in fondo ho sempre indovinato quello che sarebbe accaduto. Siamo riusciti ad avere un Napoli forse mai così stato vincente. Sì, è vero, Maradona lo abbiamo avuto solo noi, un unico, grande, irripetibile giocatore nella storia non del Napoli soltanto, ma del calcio mondiale. E quindi però era molto difficile distinguersi. Nonostante ciò, noi per 16 anni siamo stati l'unica squadra sempre presente in Europa. Napoli calcio si confonde con Napoli città, una città molto particolare, divisa tra paradiso e inferno, quindi è un purgatorio continuo. E io devo dire che però questo purgatorio l'ho toccato poco, l'ho toccato sui campi di Serie C, quindi voglio dire, ti ripeto, essendo da ormai da 16 anni sempre in Europa, abbiamo toccato il cielo con un dito e per noi è sempre stato un paradiso. Quindi sai, definire il Napoli in qualche modo, potrei definirlo una costante da Scudetto e da Champions, che ci manca. La Champions ci manca, chissà se Allegri ce la porterà.
0: È un obiettivo naturalmente.
3: Ma è sempre un obiettivo, si va sempre per i massimi obiettivi.
0: 600 anni del Napoli, tutti stavolta, tutti e 100 anni fossero un film, lei quali scene, quali clip sceglierebbe per un trailer?
3: Potrei immaginare un Vesuvio straordinario che erutta dalla sua bocca centinaia.

0: migliaia di milioni di palloni infuocati, ma infuocati di azzurro.
1: In questi anni suoi alla guida del club c'è qualche decisione? Qual è stata la più difficile che ha dovuto prendere? Magari se ce n'è qualcuna di cui dopo un po' si è pentito.
0: No, ma io non mi pento mai, perché nella vita devi sempre guardare avanti. Tutto ciò che fai, anche gli sbagli, sono un insegnamento che ti fa crescere e ti fa maturare. Delle volte mi sono lasciato forse trascinare più dal cuore che dalla responsabilità imprenditoriale, e laddove avrei potuto costringere a continuare il proprio lavoro, invece ho accondisceso a lasciare andare, e poi ne abbiamo pagato le conseguenze.
1: Lei riceverà oggi migliaia di auguri, ma qual è il suo augurio al Napoli?
0: Ma sai, il mio augurio è che per 100 anni ancora possa stare sul tetto del mondo.
1: Il nostro viaggio nei 100 anni di storia del Napoli non poteva che concludersi qui, in quella che è stata dal 1959, che sarà anche per la stagione che sta per iniziare, la casa del Napoli, lo stadio Diego Armando Maradona. Da parte nostra al Napoli e a tutti i suoi tifosi, l'augurio di un felice 100° compleanno.

0: sono Gary Orca Oliver Magma Ichabod l'ingannatore, ma i miei amici mi chiamano semplicemente Gumi.
1: Oh, sono James.
0: James, come un fruscio sui tentacoli.
2: Minions and Monsters, al cinema.
3: Che figata. Io sono il vicino della porta accanto.
4: Vicino amichevole.
5: Spider-Man, Brand New Day.
3: Datemi un secondo. Pronti?
5: Al cinema.
6: Mi permette di darle un piccolo consiglio, signor Marin. Stia molto attento. Perché a volte, sa, nella vita basta un attimo di disattenzione. E quell'attimo può essere fatale.
7: Avvocato Poet?
8: Sì.
7: Poet Lydia.
9: Mi hanno detto che prende poco, meno di un uomo. Oh!
10: Ognuno di noi lascia delle tracce. Si chiamano impronte digitali.
11: È arrivata questa per lei.
12: Radiata dall'albo degli avvocati perché femmina.
13: Non potrà mettere piede in un tribunale.
14: Teme forse di essere battuto da una donna in aula.
15: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
14: Sempre. Ma non sono riusciti a cambiare.
16: La legge di Lydia Poet, prossimamente su Rai 1.
17: Sono la moglie di Odisseo.
18: È morto.
17: Non per me.
18: Nessuno è mai tornato.
19: Sposa, uno di loro, uno qualunque, e gli altri se ne andranno.
20: La grande epica dell'Odissea arriva sul piccolo schermo.
18: E cosa dirà la gente quando vedrà che sono tornato da solo?
21: Ti abbiamo atteso tutti questi anni.
17: Sceglierò presto.
18: Quando?
17: Quando avrò finito la tela.
18: Chi sei tu?
20: Ithaca, il ritorno. Venerdì 21:15, Rai 3.
22: Era de maggio.
23: C'era una volta un bambino di nome Francesco Battiato.
20: Alessandro Preziosi ci porta dentro il mondo di un grande maestro.
24: Era un performer.
23: La personalità, il carisma.
25: Elevava chiunque lo stesse ascoltando.
26: Studiavamo chiusi in una stanza.
27: Non ho mai avuto paura di andare a scontrarsi contro qualche muro.
28: Aveva una purezza d'animo.
29: Supererò le correnti gravitazionali.
20: Il coraggio di essere franco. Martedì alle 21:15, Rai 3.
30: Tutti i sorrisi sono unici. E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili. Ma il manuale non lo fa.
31: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B I.O.
30: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B I.O.
32: Solo in poltrone sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Come via Rovere, con penisola e letto scorrevole a 799 euro. Amola, con sedute scorrevoli a 999 euro. E solo fino a domenica, Renazzo, con penisola.

0: e relax elettrico a 899 euro. Coltaro con schienali regolabili a 749 euro. E Calendasco con poggiatesta regolabili a 1249 euro. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
1: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: I momenti migliori te li rubano le emorroidi? Puoi riconquistarli con Proctolin, che riduce dolore e infiammazione. Proctolin, sollievo dalle emorroidi. E se hai bisogno di delicatezza, scopri Proctolin Natura senza cortisone.
3: Con Oggi c'è il regalo Oggi Enigmistica. Cruciverba, Sudoku, Rebus, giochi per tutta la famiglia. E in più le borse multiuso Loki, belle, impermeabili, capienti, richiudibili. In edicola solo con Oggi.
4: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnodocce L'Angelica Fitolatte, con fitoestratti naturali di avena, latte d'asina e cocco, per una pelle morbida e profumata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
5: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
6: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo.
7: Dopo 50 anni capita di sentirsi stanchi, ma c'è sempre un piano B. Betotal Advance B12 con vitamina B12, B3 e zinco è formulato per riattivare non solo l'energia fisica ma anche mentale dopo i 50 anni. Betotal, l'energia con la B maiuscola.
8: Enigmistica più, con ancora più giochi, più divertimento, più soddisfazioni. Un bel modo di allenare la mente. Cruciverba originali, rebus e sudoku firmati dai migliori autori italiani. Enigmistica più, è in edicola, solo 50 centesimi. Geniale, no? Cairo Editore.
9: Prova Ride Essential, trappola insetti volanti. La scelta sicura per te e per i tuoi amici animali. Ride Essentials.
10: Questi laser puliscono il WC senza mai fermarsi.
11: Ma ora c'è un modo migliore, con Bref.
12: La nuova tecnologia autopulente rimuove lo sporco anche tra un sciacquo e l'altro, per il 100% di potere pulente in più.
11: Ora è pulito e fresco.
10: No stop.
12: Prova il nuovo Bref Active No Stop.
13: Quando il mal di testa ti annienta, ti isola e ti fa perdere i momenti più importanti, puoi provare Moment Act in capsule molli, piccole e facili da deglutire. Grazie alla tecnologia liquida si assorbono rapide per combattere il mal di testa e i sintomi associati. Moment Act, perché i bei momenti non possono aspettare. Da Angelini Pharma.
14: L'audiodescrizione di questo programma può essere ascoltata dai non vedenti sul canale audio digitale o satellitare dedicato, attivando i tasti interattivi del telecomando.

0: che Adriano Olivetti che cosa ha fatto nel paese in questo rapporto di un'industria molto potente che però ha costruito dei luoghi per la sua comunità, no? Quindi nasce il villaggio in Cadore proprio con un'idea del luogo dove i dipendenti e i dirigenti, insomma tutto il mondo che lavora dentro Eni si potesse incontrare, che le famiglie, no? Potesse condividere un luogo molto bello come quella della colonia, no? C'è anche un'idea sociale bella, anche politica molto bella, no? Di restituire qualcosa di questi benefici alle famiglie, aiutando anche quelle più in difficoltà, no? Però forse l'esperienza più straordinaria è poi l'architettura, cioè questo villaggio che è costruito con un'attenzione quasi maniacale dei dettagli.
1: È l'Aula Magna, che abbiamo visto dall'esterno come l'unico elemento, insieme alla chiesa, alla scala del paesaggio che traguarda l'Antelao.
0: Questa architettura che si insinua, no, nelle pendenze. Adesso la parte della colonia è un po' abbandonata a se stessa, questo è un po' un peccato. Però quell'esperienza di un disegno totale, un progetto totale, un design totale, no? Quindi dall'edificio a piantumare gli alberi, la distanza tra gli edifici e tutti gli altri, cioè un'attenzione straordinaria, il colore.
1: Dalla composizione, dal suo gioco in facciata, ad esempio, con questo neoplasticismo, che però parte sempre da elementi massimamente semplici, quei quadrati che sono gli stessi che stiamo incontrando nelle rampe.
0: Anche questa grande sala, che è questo triangolo, che è una metafora di una montagna meravigliosa, in cemento, in legno, in questo percorso per andare nelle camerate, dai luoghi comuni, dai spazi comuni alle camerate, tutte queste rampe, per una semplice ragione, che essendoci tanti bambini, con le scale si potevano fare male. Quello che mi ha impressionato in questo suo racconto, no, di questo refettorio, no, l'attenzione a tutti i dettagli e come in fondo un architetto sia stato capace di interpretare quel desiderio e quell'ambizione di Mattei, al punto che anche nei luoghi collettivi c'è tutta questa attenzione un po' maniacale, o anche il sistema delle travi, le modalità con cui sono fissate, l'elemento di rinforzo, il colore, la barriera a frangi acustica, no, che riduce l'effetto acustico, tutto all'insegna, no, di una qualità totale dell'edificio.

0: posso dirti questo, quando io arrivai qui 4 anni fa, una delle prime operazioni che feci fu chiedere al sindaco di salire con la sua giunta, di tutta la giunta, nessuno era mai salito, il sindaco una volta sola 25 anni prima, e quindi se non c'è questo tratto d'unione, non c'è un elemento che unisce, rimangono sempre separate queste parti. La strategia quindi funziona in questo modo, mette in relazione tutti gli spazi, ad esempio il villaggio Eni è messo in relazione con le altre piattaforme che rigenerano il Vajont o il forte di Monterico a Pieve di Cadore, sono una ventina gli spazi su cui abbiamo lavorato in questi 6 anni da che esistiamo, e per quello abbiamo 500 partner. La strategia della rete è essenziale, perché altrimenti qui ci sarebbe un progetto di un curatore, un progetto d'arte contemporanea, isolato rispetto al contesto. Invece, essendo che le grandi, piccole e medie aziende, imprese collaborano con noi, dandoci cose, equivalenze rispetto al denaro, in questo modo il territorio partecipa della progettualità.
1: È un po' quella lezione che ti danno le Alpi. Le Alpi sono anche quelli, sono dei territori difficili, molto sensibili al clima, molto sensibili all'ambiente, e chi abita in montagna ha una particolare cura dell'ambiente, no? Che ti crea un timore, no? Perché le montagne sono una vertigine al contrario, no? Invece che guardare in basso è una roba che alla fine... Quindi quella potenza è quella che ha creato anche questo rispetto profondo della montagna. Quella cultura, che è una cultura millenaria, si è poi trasformato nell'attenzione da parte anche degli architetti, che hanno un rapporto così rispettoso della natura. E non è un caso che le province, appunto, penso Bolzano, adesso anche la provincia di Trento, siano state protagonisti di una grande

0: di una grande stagione di attenzione di un'architettura di sostenibilità, no? Con grande attenzione non solo all'architettura come edificio, ma con questo rapporto con il paesaggio e con il clima, no? Quindi da lì raccontiamo una storia ampiamente conosciuta di sensibilità, di come le comunità, anche la politica locale, no? Sia sempre stata molto attenta alla fragilità ambientale, no? Per cui è diventata una forza e una grande coscienza. Quello poi più ti sposti verso il nord, anche andando in Austria, in Germania, le grandi culture ecologiche poi nascono in quelle aree. No? La lezione che abbiamo visto a Colletta, l'idea di un borgo telematico, stiamo parlando di un borgo abbandonato da 3 secoli, che anche grazie alla visione di un committente illuminato che aveva questa idea che fosse quei luoghi di pace, di rapporto col paesaggio, con la natura, potessero diventare attraverso le nuove tecnologie un luogo dove io posso vivere e lavorare con la banda larga in tutto il mondo. Era un teorema, perché è stato fatto anche negli anni 90, quindi c'era anche quello spirito un po' di innovazione della tecnologia. De Carlo è stato anche il mio professore e io sono stato un pessimo allievo. Il suo lavoro intellettuale era fuori dal tempo, cioè il tempo scorreva e lui era in un altro tempo, e questa differenza lui credo l'abbia sofferta anche molto, no? Il fatto di non essere ascoltato sufficientemente. Oggi, dopo tanti anni, si parla di partecipazione, si parla di un rapporto col territorio, cioè quei temi che lui aveva impostato anche nella sua didattica, anche nella sua professione, anche una dimensione politica, etica così forte, oggi sembra che siano gli elementi fondativi del nuovo mestiere, di questo mestiere. No?
1: Lui pensava di poterlo offrire a delle persone particolari che volessero lavorare, ma non più nella confusione di una città congestionata, e quindi potessero trovare qui un'attrezzatura telematica molto avanzata e molto efficiente. Negli Stati Uniti le chiamavano aquile solitarie.

0: But I arrived and it was a lovely day and people were sitting on the terrace eating a lovely lunch. And I joined them and a glass of wine and, you know, I began to think, it's a nice place, you know. And I slept overnight and at dawn woke up and walked around the village. And basically my heart was pounding, it was so beautiful. And so I phoned the wife and she said, if you like it, buy it.
1: Oggi c'è della gente che vive lì, viene dall'Australia, dalla Norvegia, e passa mesi e lavora lì in un posto meraviglioso. E vengono da tutto il mondo perché apprezzano anche un patrimonio culturale di una potenza unica.
2: È quello che mi dà la voglia di venire a aprire il negozio ogni mattina. Cioè, è vedere tante realtà unite. Ma tante. Della storia di qua della Coletta, che l'ultimo tizio che abitava qua alla Coletta abitava dentro il mio bar. Di una signora che si è maritato qua dietro. Ti capitano degli architetti più importanti nel mondo o gente che a livello informatica ha creato il sistema Java. È strano. Ma è bello.
3: Quando arrivi qui ti sembra tutto un po' casuale. In realtà non lo è per niente, perché loro hanno studiato parecchie pareti e parecchi fronti e hanno verificato che sia le variazioni di ampiezza sia le finestre seguivano una regola precisa, perché erano tutte disposte sulla diagonale di un diagramma cartesiano. Quindi questo ha rivelato che c'era una cultura che si stratificava e si affinava nel tempo e che quindi le scelte di questi costruttori erano state ormai assimilate e connaturate, perché non era gente colta.

0: Questo paese è stato anche profondamente ferito, no, negli ultimi 50 anni. La Sardegna in particolare, parliamo della Barbagia, parliamo di un luogo molto ostile, anche difficile. Una politica industriale del governo che lancia un'operazione di rilancio attraverso la costruzione di un'industria smisurata che poi fallisce miseramente, che lascia sul territorio dei segni, che lasciano, come dire, delle tracce molto pesanti. Allora forse non aver fatto poi in tanti luoghi tanto sta tornando come un fenomeno positivo, proprio perché ritrovare dei luoghi veri, di una natura vera, sta diventando un bisogno per molti, no?
1: Non sono allevato pecore e mucca, avevo le capre ma adesso le ho vendute.
2: Qui non ci sono molte pretese di vivere la vita non so come. Qui si vive in compagnia, si fanno molti spuntini, quindi io qui sto bene, voglio morire qui. E per i giovani non offre niente. Qui da quel punto di vista siamo ancora come prima.

0: Pronto per chi sia.
1: In un luogo che sembra ostile, no? Che è stato ostile, luogo di una storia di banditi, una storia anche molto, molto dura, molto difficile. Questa storia dei centenari, no? È una storia anche questa meravigliosa nel cuore della Sardegna, c'è un DNA di persone che vivono oltre 100 anni, e però fa pensare, no? Che lì c'è una storia che genetica probabilmente millenaria, perché non si capisce perché proprio lì, no?
2: Nel 1963 sono voluto partire per la Germania perché lo stipendio che percepivo qua era troppo basso. E si lottava moltissimo per convincere più noi stessi che gli altri che stavamo bene. Perché poi la nostalgia, soprattutto per noi sardi, è molto forte. Dopo che ho guadagnato qualcosa, mi sono costruito la casa, mi sono sposato. E poi ho aperto una falegnameria per conto mio, ho lavorato sempre così. Sinteticamente così è la mia piccola storia, ecco. Ho avuto diversi acciacchi anch'io. 4 anni fa ho avuto anche un infarto. Ho fatto finta di non averlo, cioè faccio finta che non sia successo niente, si tira avanti così. Cioè 80 anni da noi sono qualcosa ancora da gioventù, ecco, non lo si sente, ecco. Arrivare a 80 anni è una cosa normale.
1: Questa cronicità delle malattie che avvengono attraverso l'invecchiamento della popolazione impone delle regole nuove, impone di immaginare degli edifici diversi, nuovi, no? Dove le cronicità non hanno bisogno di un ospedale, hanno bisogno di luoghi di cura, che una delle cure è proprio la prossimità, la vicinanza, il fatto di conoscere i propri vicini, di avere una relazione con le persone, cioè questo tema dell'empatia è uno dei fattori di cura.
3: Verisure presenta il nuovo allarme con scudo perimetrale. Rileva l'intruso a distanza e avvisa la centrale operativa che interviene, mettendo in fuga il ladro prima che si avvicini. Da oggi la protezione inizia già da fuori casa. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
4: Bontà o salute?
5: Bontà e salute.
6: Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità: Cono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.
7: Punta verso la linea nemica. Rigore!
8: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
9: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
10: Quanto mi manca il calcio vero.
9: Ma ce l'avete Team Vision?
11: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99€ al mese.
10: Era fuori? Era fuori!
9: Tu sei fuori!
10: Magari, sono 33 anni che non esco.
11: Vieni nei negozi.

0: L'idea era quella non solo di creare una fermata dell'autobus, ma creare un piccolo luogo dello stare, uno stare minimo e temporaneo, dove iniziare a educare le persone a guardare il paesaggio, guardarlo per poi tutelarlo, perché è una cosa che qua non si fa. Noi qua siamo circondati, viviamo attorno a un paesaggio che è splendido, però non si capisce che bisogna tutelarlo.
1: Beh, sembra proprio una cornice, come se mettessimo un quadro intorno a questo paesaggio. No? Però nel momento stesso in cui sei qui c'è qualcosa di domestico in questa attesa, no? Che è data da tanti piccoli dettagli, che è quello che mi piace e che stiamo cercando, no? In qualche modo di andare a scovare nell'architettura anche dei piccoli gesti, no? Che è anche una questione di piccoli dettagli, di piccole cose che spesso sfuggono a un'idea invece dell'attesa, una pensilina magari metallica, di vetro, che è un centro di attacco. Qui noi siamo qui, stiamo parlando, ma in fondo è come se fossimo fuori casa nella tradizione della strada, e questo è un pezzo della nostra strada, no?
2: Viaggio che abbiamo fatto ci ha permesso di vedere una realtà italiana molto piccola, microscopica, no? Che è raccontata da tanti piccoli progetti che però raccontano anche un mestiere che ci siamo un po' dimenticati, no? Il mestiere

quello di un architetto è un mestiere civico, no? Come quello di un medico, interviene sui territori, fa dei piccoli interventi, mette a posto, si prende cura di una piazza, di un belvedere. E credo che questo sia importante da raccontare, perché a noi interessa non tanto il grande gesto, che poi in Italia non ce ne sono poi così tanti, no? Che sono molto legate alle città grandi, quanto questo lavoro minuto, quotidiano, che molti professionisti fanno e che fanno del lavoro straordinario, che ci permette anche di rilanciare i territori attraverso questi interventi sul costruito, appunto anche questo rapporto col paesaggio, che è un rapporto con un paesaggio fondamentalmente agricolo.

0: forse uno degli elementi più contrastanti, anche proprio più forti, è proprio nella piana di Ottana vedere queste ciminiere che sono il segnale anche di uno sfregio di quel territorio, quindi quella sensazione anche un po' di amarezza. Quelle due ciminiere sono in qualche modo il segno di un grande fallimento, che però su quel territorio sono una ferita, perché sono come due aghi piantati su questa pianura, no? C'è una chiesa, c'è un paesaggio, c'è un piccolo borgo e poi c'è un sito industriale che è 5 volte più grande e che oggi è abbandonato, quindi una ferita che non si è ancora rimarginata. Marianella Sclavi è un personaggio straordinario, ha iniziato lei più di 30 anni fa a portare avanti questo tema delle politiche di ascolto dei cittadini, di accompagnare i cittadini attraverso il dialogo ad affrontare i problemi che ci sono nelle città. Lavora con noi su questo progetto proprio perché era molto importante che questi progetti che stiamo proponendo, no, fossero in parte condivisi attraverso l'intercettazione dei desideri. In un incontro cerca di intanto di sollecitare, perché non è sempre detto che la gente ha voglia di parlare o ha lo strumento per dialogare, quindi il suo lavoro è proprio quello di aiutarli a far emergere, no? A tirare fuori quelle che sono le cose che hanno dentro attraverso proprio una capacità di dialogo, che Marianella, la cosa più forte che ha è che lei parla e dialoga con la gente e gli tira fuori, no? Quelle cose che magari pensano ma non riescono a dire, questo è il suo lavoro.
1: La narrazione polifonica è che i cittadini non sono presi come tutti i singoli, ognuno nella propria, nel proprio loculo, ma sono presi come comunità, come parte di una comunità. E in che direzione possiamo muoverci per uno sviluppo che viene giudicato, viene sentito come proprio dalla comunità giudicato positivo? Installato un polo universitario, installato un impianto geotermico, un museo dell'industria, archeologia industriale, dentro il vecchio coso, un paio di strepitose discoteche. Indovinate chi ha detto questo? Questa è la vision, si chiama così nelle tecniche. Questa è la visione. Dove vogliamo andare? Quali sono le mete che vogliamo raggiungere, anche valoriali? Il passo successivo è scrivere una mission. La mission è noi cosa ci impegniamo a fare per poter raggiungere questo.
2: Il costruire dei ponti, abbiamo tantissimi contenitori in utilità, tantissime, faccio l'esempio anche di centri intermodali, sono nati lì, sono stati edificati, però alla fine se ne fa pochissimo, uno scarso uso.
0: Per la prima volta qualcuno ascolta, no? Che questo è il grande dibattito, tutti parlano, nessuno ascolta. Aver fatto degli incontri in cui le persone sono state messe di fronte a una politica di ascolto è stato anche molto emozionante per loro, no? Quindi, ma perché questo lo deve fare un architetto? Cioè, e questo però per me è importante in questo viaggio, perché dà agli architetti un ruolo molto importante che è completamente sparito, cioè non c'è più nessuno, dovrebbe fare la politica. La politica è totalmente assente nei luoghi, non ha più un link così forte, no? Allora questo è per dire anche che gli architetti possono fare la differenza, possono essere molto utili, hanno capacità di ascolto, ma hanno soprattutto capacità progettuale. Allora progettare insieme alla gente non vuol dire che gli altri fanno i progetti, ma accompagnarli in un dialogo su questi temi.

no? Il tema del futuro delle cure è un tema che riguarda una popolazione che ha una curva di invecchiamento assolutamente preoccupante, che quindi vuol dire cronicità di malattie, vuol dire che avremo un problema di welfare molto serio nei prossimi, non 100 anni, nei prossimi 15 anni. Allora c'è un tema di politica, ma c'è anche un tema di spazi, di nuove funzioni, quello è uno dei temi, no?

0: 40 anni che faccio pastore adesso. È 40 anni. Lì la Gibellanova c'è meglio, dicevo. Lui da vecchio su per la montagna era Gibellina, che è una collina bellissima.
1: All'epoca però sembrava una cosa avventuristica, quindi in sé una cosa positiva.
2: Il dubbio fondamentale era che serve, no?

0: questo che è stato sicuramente da un punto di vista politico e anche immaginario molto forte, no? Di affrontare la città nuova, di chiamare gli architetti, di utilizzare l'arte come un fenomeno in qualche modo fondativo di una nuova città, è stata un'operazione penso unica, no?
1: E oggi cosa possiamo fare noi?
0: Ma oggi, beh, in realtà oggi io credo che noi possiamo fare tante cose, un po' prima mettere al centro di un dibattito, riportare al centro di un dibattito una cosa che un po' la politica ha fatto finta di non vedere più, perché sai, funziona così, no? Che non vedendola, non parlandone, è un po' come se non esistesse, no? Quindi forse quello che manca qui in questo momento sono un po' di idee. È abbandonato questo, abbandonato il terreno, è abbandonato questa roba qua. Quindi anche quello che gira qua intorno, no? Come le piazze, la chiesa, questo spazio teatrale qui dietro, si influenzano tutti negativamente, perché questo posto centrale è morto, è sordo, non c'è niente. Quindi il rilancio di questo edificio, che ormai c'è, non lo puoi, questo è indemolibile, questo edificio a demolire è impossibile, a meno di non spenderci una cifra che ovviamente non ha il minimo senso.
2: Ne abbiamo visto tutto colore.
0: No, però mi piaceva questa storia che tu ti sei sentito di fare, anche di passare dalle arti all'arte, perché qui è successo qualcosa, no? O perché hai visto?
2: Il problema è che io facevo un pittore figurativo, ho fatto vestito d'arte, ho fatto metallo, poi di giovane facevo il fabbro, poi veniva a fare un macchinista in ferrovia e poi facevo un corrotore di maratone. Io ho fatto sempre, ho lavorato sempre. Una grande esperienza è stata le macchine sceniche. Loro davano un modellino e se ne andavano.
0: E
2: poi la macchina doveva andare in scena. Infatti una volta abbiamo avuto dei problemi con i vigili del fuoco. Dice, ma il materiale cartaceo, progetti. Che se progetta, qua ci si deve fare il progetto, ci vuole l'ingegnere. Allora hanno chiamato il sindaco Corrao, gli hanno detto, dice, ma il progetto di questo lavoro, dice, ma quale progetto? Qua siamo in un periodo egiziano, cioè, allora c'è la progettazione. Anche la progettazione.
0: Quell'avventura di Corrao può essere criticata in mille modi, puoi sempre

0: facile criticare dopo, però negli anni 70 un sindaco che prende in mano una città nuova, una città che non c'era, chiamare gli artisti a lavorare insieme a lui, perché l'arte è in fondo una rappresentazione di quel momento e può generare altre cose, no? L'edificio non è finito, è abbandonato alla sciatteria. Però quegli uomini che hanno lavorato lì con quell'intensità, con quella passione che è quella di un artista, ha lasciato una traccia immateriale nella vita delle persone che sono diventate a loro volta degli artisti, no? Sono riusciti a far scattare un meccanismo per cui persone hanno visto il mondo con un occhio diverso, no? Con un'attitudine diversa. Ecco, quell'eredità immateriale a me sembra che sia un valore straordinario. Questo con l'architettura cosa c'entra? C'entra perché la fabbrica è un luogo fisico, cioè Ottana si vede lì, Gibellina è un edificio non completato che in realtà sarebbe un'opera d'arte che ci invidierebbe chiunque. Un'opera di consagra che è grande come un edificio. Ma chi ce l'ha? Non ce l'ha nessuno questa roba. Un valore inestimabile.
1: Ma senti! Bell'albero! Arancia! Mo sono avviato, vanno per fatti loro tranquillamente, non ci sono più problemi di gridare, se la accolgono solo adesso. Vedete, hanno preso tutta la stessa strada.
2: Ma la transumanza, un'epoca, si faceva a Santa Caterina, dice, ogni mucca in cammino. Adesso le stagioni sono cambiate, sono cambiate un po' tutte, le facciamo un po' tutti i periodi, in base alla necessità, all'esigenza di pascolo le spostiamo. Dipende uno nel tragitto, poi altri, come le dicevo prima, buttano sugli autotreni e partono.
3: Però una volta, come tu dicevi, che non ci sono più i tratturi, no? Però una volta queste erano anche le vie di comunicazione, cioè si usavano,
2: sì,
3: questi tratturi per muovere.
2: Sì, c'erano dei tratturi e c'erano delle aree di sosta dove si arrivava e sostavano la notte, un giorno, due giorni, secondo le esigenze che si verificavano, perché non c'erano mezzi, l'asino, il cavallo, il mulo, e la notte si dormiva, si faceva il fuoco. E tuttora, quando ci spostiamo, che la notte ci fermiamo, che non arriviamo in giornata, facciamo il fuoco e viviamo là. Il capomandria, una è questa qui, il capomandria, questa. Sono quelle proprio che si distaccano, partono e vanno sempre avanti, vanno. Non si fermano, loro partono da qui, devono andare a Matera, non si fermano.

abbiamo voluto lavorare su questo tema degli scali proprio perché il tema della mobilità è uno dei grandi temi di queste aree interne. Cioè abbiamo bisogno di capire come funziona una rete che permetta di raggiungere questi luoghi attraverso dei meccanismi che si stanno affacciando nel mondo, no? C'è una rivoluzione digitale che sta entrando nei mezzi di trasporto. Allora può essere un'opportunità per questi territori lavorare su un sistema capillare come sono le strade attraverso i nuovi sistemi digitali, il driverless. Poi sono legati anche a dei paesaggi meravigliosi, al fiume, a queste vallate molto belle, molto ricche. Sono anche i luoghi dove si possono incontrare le comunità. Quale miglior luogo? Quella della ferrovia, della connessione lenta e veloce che avviene in questi scali, no? Cristo si è fermato a Eboli, ecco, raccontava proprio di questi luoghi sperduti dove venivano cercati i ragazzi per mandarli alla guerra, no? Oppure il confino, perché era talmente fuori dal mondo che... Però lì veramente c'è una frontiera, no? Allora oggi la mobilità può essere una modalità per cui che le frontiere non ci sono più, perché sei collegato sia con la banda larga ma anche con dei sistemi di trasporto innovativi, facendo un salto nel tempo, no?

0: sembrerebbe che in un futuro progressivo, all'interno di un sistema coordinato in cui ci saranno sistemi di forza, hai detto bene tu, il sistema Milano-Roma è un sistema di grande successo che ha garantito grandi carichi, però di fatto il futuro in che direzione sta andando? A nostro modo di vedere il tema progressivo sarà che i veicoli, i sistemi su gomma andranno ad introiettare sempre più tecnologia, a diventare driverless, a garantire quel livello di servizio, di accelerazione, di comfort, di connettività che di solito sono garantiti dal sistema videovincolata, come ad esempio i treni. E quindi se noi dobbiamo immaginarci un futuro per le aree interne che restituisca quella inclusività che ci occorre, ma anche quella possibilità di lettura, di permeabilità che magari porta a una migliore accoglienza, al potenziamento del turismo, dobbiamo sfruttare questa rete.
1: È un momento anche particolarmente eccitante, perché di fronte abbiamo dei paradigmi nuovi su cui forse dovremmo esercitare anche la nostra creatività di come cambiare questo luogo che sembra un po' abbandonato.
2: Di Ferrandina quello che è un po', come dire, quello che ti rimane negli occhi è un po' sempre questo tema dell'abbandono, cioè sembra una stazione persa in un luogo sperduto, in realtà è molto vicino a molti luoghi. E poi questo arrivo delle persone che arrivano, quando arriva il treno c'è un momento in cui arrivano un po' tutti e partono in questo trenino, no?
3: Ma vedi?
4: Sì, sì.
3: A fine, sembra che c'è una vita. Guarda.
4: Sì, ho visto.
3: Ma ti truppi, eh? Ma ti sei truccato,
2: Siamo stati molto protetti per molto tempo, oggi arriva una nuova tecnologia, questa tecnologia può essere veramente il luogo delle nuove connessioni, dei luoghi dove la gente vuole tornare a vivere, credo che c'è una generazione di ragazzi, di giovani, che non vuole andare via, vuole restare lì, che ha anche più coscienza ecologica, perché vuole stare nelle sue tradizioni, perché sono luoghi dove si vive anche bene. Perché devo andare per forza via per trovarmi un lavoro? Perché devo lasciare questa terra quando basterebbe non molto perché lì si costruiscano dei luoghi di concentrazione di conoscenze per amplificare le opportunità di quei territori, che sono tutte lì, le opportunità sono tutte lì. No? E anche lì allora un edificio ibrido può essere un'operazione di rilancio per quelle comunità, un luogo dove c'è un Fab Lab, dove c'è un luogo per la ricerca agricola, dove c'è la scuola, dove ci sono i luoghi per gli incontri, cioè quei bisogni nuovi che emergono anche dalle nuove generazioni, che possono essere dei luoghi di radicamento. E poi non è che abitare a Matera o in un altro luogo vuol dire abitare fuori dal mondo, vuol dire abitare dentro quella rete di città prossime e vicine. Quindi è una grande città dove tra le città c'è del verde, quindi in realtà se uno volesse fare un confronto è forse la più grande città verde del mondo, l'Italia.

0: perché è, come diceva anche Fabio Renzi, l'Appennino è uno spazio urbano proprio per quella connotazione tutta italiana che anche nella campagna i cittadini si sono rappresentati con lo spazio urbano. Il tema della piazza, come abbiamo detto, il luogo della libertà, la chiesa, i poteri diversi, le rappresentazioni delle diverse comunità, associazioni, hanno voluto anche nei luoghi più remoti costruire uno spazio urbano. Allora abbiamo il più grande spazio urbano dentro a un'infrastruttura verde straordinaria. Forse questo può essere un modo per raccontare, un altro modo per raccontare l'Italia.
1: Sindaco, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Fabio Renzi, si ricorda?
2: Come no?
1: Mi presento la Pietro Mario Cucinella.
2: Oh, buongiorno.
1: Il sindaco
2: buongiorno.
1: Di Lucca.
2: Siamo conosciuti a tre.
3: È il settimo comune italiano per estensione, bene? Più di 500 rotti chilometri quadrati.
0: Sì, tu dicevi che è più grande di Parigi.
3: È più grande di Parigi, che è grande come Budapest. Qui sono nate le città, sono nati i liberi comuni. L'Appennino quindi è il cuore della civiltà urbana europea che in Italia ha avuto questa spinta appunto con la nascita dei liberi comuni che erano una forma architettonica e politica rispondente a un'etica delle libertà economiche, sociali, culturali. Cioè i comuni sono liberi perché si affrancano da un territorio all'epoca tutto feudale, papale o imperiale. Quindi abbiamo una densità di centri urbani, cioè Gubbio, poi Perugia, poi scendendo abbiamo Foligno, cioè se noi
0: ieri
3: pensiamo
0: eravamo San Sepolcro.
3: E allora questo significa che l'Appennino è un grande spazio urbano e quello che oggi noi vediamo come remoto, che la modernità ci ha fatto percepire,
0: sì, come
3: remoto, come distante, isolato, elusivo, è un esito della modernità, perché l'origine di questi territori è proprio un'origine di carattere urbano e le campagne che noi vediamo non sono altro che una proiezione di questo spazio urbano e il quadro che rappresenta meglio di tutti, il testo che rappresenta meglio di tutti questa dimensione dell'Appennino, più in generale della città italiana, di questa proiezione urbana, è l'allegoria degli effetti del cattivo e del buon governo di Ambrogio Lorenzetti.
0: Sì, però c'è una cosa che, in questo che tu stai dicendo, no, che è stato oggetto anche di tante discussioni, è proprio il tema della libertà, no? Perché noi in questa biennale parliamo dello spazio libero, però quella libertà di diventare liberi comuni si è trasformato e si è rappresentato con questa piazza, con i luoghi pubblici liberi. Come tu raccontavi il mercato, no? Il mercato era il luogo, diciamo, simbolo dello scambio, della competizione e tutto, però era anche il luogo veramente di rappresentazione di quella libertà, no? Oggi, che mi sembra un tema meraviglioso.
3: Oggi noi parliamo del web come lo spazio delle connessioni, la ricchezza di connessioni. Il mercato era questo, le piazze erano queste, erano il web di allora. Qui nel mercato, tra l'altro il mercato è frutto di regole, perché i mercati si facevano davanti ai palazzi dei poteri religiosi, comunali, eccetera, e c'erano delle regole che erano regole le corporazioni di corretta concorrenza, ma anche di trasparenza rispetto ai consumatori, perché le misure dei panni o dei mattoni o dei pesci erano segnate sulle mura dei comuni. Quindi lo spazio di regola, la libertà che produce regole, perché produce convivenza. Ma la cosa interessante è che questo era anche un grande Fab Lab, perché qui casa e bottega. E il Made in Italy, la sua capacità sartoriale distintiva, nasce qui, cioè da un'economia non dell'alienazione, ma della identificazione. Io artigiano faccio questa cosa per te perché ho capito che a te questa cosa piace, quindi parla di te, ma parla anche di me che ho capito che ti
0: interpretato. E parla anche di una cosa che poi è rimasta tutta italiana, forse il grande motore anche dell'innovazione, è quella competizione, perché io la so fare meglio di te. Ecco, quindi questa cosa che sembra anche un po' frivola, in realtà è stato il grande motore dell'innovazione di questi centri, la materia, degli oggetti e tutto. Quella è un'altra cosa che nasce però dentro quello spazio libero, cioè quello che mi sembra veramente bello da discutere anche per la città contemporanea, per questi nuovi, cerchiamo i nuovi luoghi, parliamo delle città, le periferie meno. In realtà questi sono i luoghi che hanno permesso la crescita. Se volessimo riportare nella contemporaneità, perché poi alla fine il nostro viaggio è un viaggio che vuole lanciare un messaggio, ma che vuole anche raccontare un modello italiano. Quello della prossimità è l'idea che noi qui non abbiamo le città metropolitane come hanno in altri paesi del mondo, perché la prossimità di tante città costruisce di fatto una rete di città. Esatto. E questo modello è quello che noi stiamo cercando di raccontare, perché dentro quella rete ci sono tutti i significati di cui tu hai parlato, no? E l'altro punto che mi sembra che mi fa venire...
3: Uno spazio urbano policentrico è fatto di piccole città,
0: sì,
3: di piccole realtà interconnesse tra di loro.

Negli ultimi anni l'Appennino centrale è stato oggetto di terremoti, perché il terremoto è una delle costanti di questo paese per la sua conformazione. Non sappiamo quando verrà, ma sappiamo che periodicamente arrivano, e questo ovviamente, soprattutto nelle aree interne, crea tutta una serie di difficoltà sul post-sisma, perché uno dei temi principali è che ricostruire richieda molto tempo, perché ricostruire non è semplice. Però per le persone le cose più importanti sono quelle di riprendere una normalità, no? Quindi riaprire un piccolo negozio, di poter rifare un pezzo di una strada che facevo tutti i giorni. Cioè il recupero della normalità è uno dei temi più importanti, perché appunto costruire e ricostruire un centro storico richiede probabilmente 5, 6, 7, 10 anni, ma recuperare quel gesto quotidiano, no? Di vedere un quadro, di entrare in una chiesa, di ritornare in un luogo pubblico come quello delle piazze, no? Sono proprio quegli elementi che ti fanno pensare che stai ritornando a una vita normale, no? Noi non ci rendiamo conto che questi luoghi, che sono dei luoghi eccezionali, noi li viviamo come una normale quotidianità, no? Entrare in una chiesa, vedere un tiepolo, può sembrare un fatto eccezionale. Da noi è una quotidianità, è una cosa normale. Quindi il ricostruire vuol dire anche ricostruire lentamente, per piccoli gesti, per piccole aree, proprio quei piccoli luoghi della quotidianità. Ecco, quello fa partire il meccanismo della ricostruzione ed è un gesto alla portata anche di un tempo veloce, no? Lo possiamo fare anche molto rapidamente. Non fare nulla nel presente non è neutro, non è indolore. Non fare nulla è un modo per compromettere il futuro, no? Allora il padiglione ha questa dimensione, poi noi diamo solo un suggerimento, però è un luogo molto importante anche per la politica, anche per gli amministratori, no? di venire a vedere che ci sono delle strade nuove da percorrere. Quindi c'è il tema della fragilità ambientale, il cambiamento del clima, che aggrava ovviamente una situazione spesso compromessa dal terremoto, dalla fragilità idrogeologica, a cui si aggiunge un cambiamento climatico. Questi territori rischiano veramente di avere dei problemi molto molto seri, no? E anche, come diceva anche Bellicini, il ritorno nelle aree interne, no? Su questa ricerca del CRESME è condizionata come condizione primaria alla sicurezza sismica, se no la gente non torna nei luoghi dove può rischiare di morire di nuovo, no?

Le foreste casentinesi è stato un viaggio meraviglioso su cui potresti raccontarci una favola. Questi faggeti che hanno 500 anni, 550 anni, sono alberi che hanno vissuto ai tempi di Michelangelo. Si discute di sostenibilità e di bellezza, poi la bellezza ci sfugge perché le città purtroppo

0: non hanno percorso quella strada. Allora, quando vai in questi luoghi dove questo rapporto con la campagna, con la foresta, con i luoghi più diradati, dove c'è meno conflitto, no, del costruito, ritrovo un certo equilibrio, no? Ritrovi una certa pace per dire ma forse quella cosa che abbiamo fatto per mille anni era anche una ricerca di un equilibrio.
1: È sempre stato una decisione comunitaria quella che portava a decidere, a prendere i provvedimenti necessari per la coltivazione della foresta. Era il capitolo della comunità, la riunione dei monaci, che stabiliva quanti alberi venivano tagliati e quanti immediatamente venivano ripiantati. Tutta questa serie di norme, di decisioni prese lungo i secoli, però nei vari capitoli, nelle varie riunioni dunque, messe insieme hanno formato il primo codice forestale italiano.
0: Qui una storia millenaria di rapporto con la natura e mi sembra sempre affascinante come molti ordini poi hanno scritto dei manuali, hanno scritto oggi le chiameremo delle linee guida, no? O per costruire monasteri, o dove costruirli, che rapporto avere con, che rapporto c'è tra questi edifici e i luoghi dove vengono costruiti. C'era tutta una strategia, certo, comunque c'era una visione.
1: Si è sviluppato nel tempo.
0: E anche sì. Voi avete, a parte questo trattato.
1: Sì, sì, bosche, sì, certo, no? Per la silvicoltura.
0: No? Quindi anche questo lavoro.
1: Un'economia sostenibile, perché lo devi sfruttare e allo stesso tempo ricreare immediatamente.
0: Una parola che ho scoperto, perché è una parola recente, perché prima la questione non ce la siamo mai posta, perché era nella natura delle cose, no? Che è una parola che viene dal linguaggio musicale, che si chiama sustain in inglese, che è quel pedale del pianoforte che quando suoni sostiene la nota e la tiene, no? Questo anche una cosa di una grande bellezza, ma di una grande leggerezza, no? È proprio quel significato, no? Sostenere, no? Un'economia, sostenere un luogo, no? Che vuol dire sfruttarlo, ma nello stesso tempo averne cura. No? La cosa che abbiamo scoperto nella ricerca che abbiamo fatto è che in realtà queste aree, in realtà il bosco in questi ultimi anni è cresciuto addirittura, un po' perché è legato ai fenomeni di spopolamento in alcune aree del paese, però senza manutenzione questi boschi rischiano di essere un problema.
2: Dobbiamo riuscire a trasmettere la cultura del fatto che in ogni modo prelevare la materia prima non sia un danno, ma sia un modo, in ogni modo, di sostenerci, no? E sostenere il nostro ambiente. Riuscire a riattivare le comunità montane, nel senso che riuscire a dare lavoro in questi posti senza farli spopolare, per noi è anche un grande segno sociale che deve rimanere. Però per fare questo, il vero tema è che serve che tre cose funzionino, no? Che la politica creda a un progetto a lungo termine, gli imprenditori si cominciano a mettere insieme, perché per fare decollare dei territori come questi, no? Dove in ogni modo tu hai un prelievo, che è un prelievo, può essere regionale, bisogna che ci siano 4-5 aziende del nostro settore, si mettono insieme e cominciano a costruire un'azienda che cominci in ogni modo a allungare la filiera, che vai dal bosco diciamo, addirittura a creare l'energia per poi fare l'economia circolare del prodotto.
0: Siccome parliamo anche tanto di sostenibilità, no? Parliamo tanto dei temi dell'economia circolare, c'è tutta una sensibilità che è molto cresciuta, e questo mi sembra fatto positivo. È cresciuto molto nell'ambito dell'edilizia, no? L'uso del legno, perché il legno imprigiona il CO2, perché il legno è riciclabile, perché con legno posso fare tante cose, è un luogo sicuro, anche dal punto di vista squisitamente ambientale è un edificio sicuro. Quindi tutta questa tensione positiva, no? Di vedere in questa materia tutti questi valori, però si devono tradurre poi in una filiera che con questo bosco ci deve dialogare. Ho l'impressione che qualche volta questo dibattito sfuma verso l'idea dello sfruttamento visto negativamente. No? Sfruttiamo perché dobbiamo distruggere i nostri boschi, e non è assolutamente così, perché storicamente non è mai stato così, anche quando lo avevamo questa idea della manutenzione. Questa è una storia, basta vedere il percorso che abbiamo fatto. Quel bosco di faggeti che abbiamo attraversato, che era perfetto, non è che la natura lo fa così, cioè c'è qualcuno che si prende cura e lo mantiene. Questo prendersene cura mi sembra un po' come diceva nelle periferie delle nostre città. Ci dobbiamo prendere cura delle nostre città, ma ci dobbiamo prendere anche cura di una natura che ha bisogno comunque di queste cure.
3: Io devo dire che se si riuscisse a chiudere la filiera, noi abbiamo talmente tanta massa legnosa. Nel 2015 gli schianti sono stati oltre 100.000. Tecnicamente gli schianti sono le piante d'alto fusto che cadono a seguito di eventi naturali, quindi vento e neve. Voi pensate, soltanto nel 2015 oltre 100.000 piante cadute, e quindi sarebbe stata una bella risorsa. L'importante sarebbe stato cercare di utilizzarla in loco.

dei boschi è un tema molto molto importante, soprattutto perché rappresenta un'economia, però rappresenta anche in quei luoghi quelle comunità che possono rimanere, resistere in questi luoghi, perché quella filiera dà un'opportunità economica, ma anche creativa, perché non si tratta solo di tagliare il bosco, ma di fare prodotto, progetti, design.

questo attaccamento ai luoghi delle persone. Mi sembra che sia forse la cura più interessante. Noi viviamo nelle nostre città dove non c'è cura, dove non c'è attenzione, le comunità sono tutte sfrangiate, sono polverizzate, invece vai in questi luoghi e queste reti così fitte, no? Questi dialetti che sono ancora così forti, così antichi, ecco, mi fanno pensare che non ci siamo solo noi in queste città, ma c'è un mondo, no? Che vive ancora di queste grandi storie, di grandi relazioni, di rapporti con le famiglie del passato, che si raccontano le storie nei bar e che hanno voglia e che difendono l'identità dei loro luoghi anche attraverso delle azioni collettive. Ecco, questa cosa è una lezione meravigliosa, perché questa idea di comunità noi l'abbiamo un po' persa, no? Nella frenesia della città, no? Oppure in una sempre estenuante competizione o sempre una gara sul profitto. Cioè noi queste cose le abbiamo perdute in nome di qualcosa che non capiamo bene che cos'è. E vai lì e ritrovi una specie di barra che si riposiziona, no? Su un equilibrio, e questo equilibrio te lo dà proprio questo rapporto tra quello che hai costruito e quello che vedi intorno. E quello che vedi intorno sono dei paesaggi meravigliosi, li abbiamo visti in Sardegna, li abbiamo visti nelle foreste casentinesi, li abbiamo visti a Matera. Sono dei posti che ti danno quella pace che noi poi stiamo cercando in un dibattito, anche questo un po' menzognero, no? Alla ricerca del rapporto con la natura, l'umanizzazione degli spazi, il verde nelle città. Questa è una grande menzogna, perché non è vero, perché non funziona, non sta succedendo questo, no? Quindi quell'ambizione che abbiamo di vivere in un nuovo rapporto con la natura, nelle città non ci riusciamo. Quindi quando vai lì ritrovi, dopo tanti anni di caotica crescita, di traffico estenuante, dove la gente fa una vita piuttosto complicata e difficile, e quando trovi quei luoghi lì, oggi sono visti ancora un po' come il luogo dove vado a fare un weekend, mi riposo, mi rilasso per ritornare nella mischia. Adesso piano piano ci sono delle generazioni che hanno capito che forse lì trovi di nuovo degli equilibri che hai perduto. Ecco, quelli sono un po' i valori che anche io ho ritrovato in questo viaggio. Allora oggi, dopo 50 anni di periferia, ci poniamo la questione di come mettere in ordine questo problema, quando abbiamo una lezione straordinaria che ci ha spiegato per 1000 anni come si fa lo spazio.

0: Come senti un rumore, buttati a terra.
1: Un rumore?
2: Quando le pistole cominciano a cantare e gli occhi danzano, è l'ora del West.
3: Chi sei?
2: Il West rivoluzionario di Sergio Leone.
4: Quando si spara, non si parla.
5: Fate molto male a ridere.
6: Arrivederci, amico.
2: Per il ciclo C'era una volta Sergio Leone, per un pugno di dollari. Questa sera alle 21.30, Rai 3.
7: Era de maggio.
8: C'era una volta un bambino di nome Francesco Battiato.
9: Alessandro Preziosi ci porta dentro il mondo di un grande maestro.
10: Era un performer.
11: La personalità, il carisma.
12: Elevava chiunque lo stesse ascoltando.
13: Studiavamo chiusi in una stanza.
14: Non ho mai avuto paura di andare a scontrarsi contro qualche muro.
15: Aveva una purezza d'animo.
16: Supererò le correnti gravitazionali.
9: Il coraggio di essere Franco. Martedì alle 21.15, Rai 3.

0: L'americano modello deve essere etero, bianco, nazionalista, cristiano e maschio.
1: Stanno prendendo decisioni basate su una vera ideologia radicata nella paura.
2: Tutte le nostre guerre sono legate al nostro peccato. Sono tutte guerre sante.
3: Il fattore umano, martedì, in seconda serata, Rai 3.
4: Questo suono ti dà fastidio sulle immagini? È quello che succede alla tua pelle sensibile se non usi il bagno doccia giusto. Scegli un vero esperto, il nuovo Neutromed bagno doccia Hydra Boost ialuronico. La sua formula tripla azione con acido ialuronico idrata la pelle per 24 ore ed è approvato dall'Associazione Italiana Donne Medico. Neutromed, l'esperto delle pelli sensibili.
5: Con la borsa mare firmata Freddy.
6: Nuovo.
5: Cuccarini, due feste e un rimpianto.
6: Nuovo.
5: Hunziker, la passione prende il largo.
6: Nuovo.
5: Kate, che ansia per George.
6: Nuovo.
5: Amori VIP, Gregoraci, Gerry Scotti, Argentero. In più, Cucina Mia, 70 ricette dai primi ai dolci. Nuovo con Cucina Mia o con la borsa mare Freddy.
7: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
8: Abbandoni ora l'immobile,
7: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
9: E ora passiamo alle grandi offerte hotel su Trivago. Jürgen, questa coppia ha risparmiato 125 euro a notte su Trivago.
10: Hanno azzeccato la tattica.
9: Rivediamola in azione. Questo hotel di solito costa 310 euro a notte. E bam! 185 euro!
10: Con Trivago è facilissimo. Fuori classe!
9: Fai centro su Trivago. Confronta i prezzi e risparmia fino al 40%.
10: Ecco come si vince da campioni.
9: Hotel Trivago.
11: Con oggi c'è il regalo oggi enigmistica. Cruciverba, Sudoku, Rebus, giochi per tutta la famiglia. E in più le borse multiuso Loki, belle, impermeabili, capienti, richiudibili. In edicola solo con oggi.
12: Ziquil presenta Campioni ogni giorno, anche contro lo stress. Medaglia d'oro in lancio dei bambini a scuola. No, ha solo dormito meglio. Il nuovo Ziquil antistress, con ashwagandha, magnesio e melatonina, ti aiuta ad avere meno stress e dormire meglio.
13: Sono nata tra le macerie di una guerra. Ricordo la fame, quella autentica, che divorava i sogni delle famiglie. Ricordo i brividi di freddo, la paura costante, il buio che inghiottiva le strade. Poi, una luce. Ho visto un'idea crescere fino a superare i confini, portando cibo, cure, calore, portando speranza a chi non ne aveva più. Ho visto il coraggio di migliaia di donne e uomini lottare per proteggere, curare, costruire, per cambiare il mondo. Ma il mondo non ha ancora imparato dai suoi errori e anche oggi sono tanti i bambini che soffrono. Per salvarli basta un gesto, un lascito testamentario a Save the Children. Perché quello che lasci oggi continua a vivere nei loro sogni, nelle loro mani, nei loro occhi. Chiama l'800-900-299 per ricevere gratuitamente la guida ai lasciti.
14: Enigmistica più, con ancora più giochi, più divertimento, più soddisfazioni. Un bel modo di allenare la mente. Cruciverba originali, rebus e sudoku firmati dai migliori autori italiani. Enigmistica più, è in edicola, solo 50 centesimi. Geniale, no? Cairo Editore.
15: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: 같아요.
1: 아마미.
2: Mamma mia! Ma i vicini sono stati chiamati, i vicini del fuoco!
3: Qua sono tutti di un sicuro, sicuro al 100%.
4: Ci cadevano i mattoni del palazzo addosso. Siamo vivi per miracolo.
5: Per me questa è stata in assoluto la scossa più forte.

0: Nella copertina montata da Pierpaolo Centomani, La notte di paura nei Campi Flegrei, feriti alle 19:46 di ieri da una scossa di magnitudo 4.7, la più forte dell'attuale crisi bradisismica. In queste condizioni, ha dichiarato il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, servono prudenza e autocontrollo da parte di tutti. I danni maggiori sono stati registrati a Pozzuoli ed è lì che andiamo subito in diretta dall'inviato Enzo Perone.
1: Eccomi, guardate, siamo nella traversa Savino Pitagliano lungo via Napoli a Pozzuoli. Guardate i danni in questo appartamento, in questo palazzo. È crollato quasi tutto il muro portante di tufo. Le famiglie sono state sgomberate. Lì in alto vedete il costone. E nella scossa, dopo la scossa, durante la scossa di ieri sera alle 19:55 è venuto giù con sassi che sono caduti sulle auto in sosta. Per fortuna almeno qui non ci sono stati feriti. Come sappiamo sono 5 i ricoverati in ospedale, 2 in codice rosso, tra cui un settantenne sottoposto ad un'operazione chirurgica e un altro codice rosso. Il prefetto ha spiegato che comunque sono ospedalizzati e che le condizioni dei feriti sono stabili. In tutto, diciamo, i feriti, anche se in modo non più serio, cioè da codice rosso, sono 20. Sentiamo il collega Daniele Meloni che in prefettura a Napoli ha sentito le autorità che si sono riunite per un appunto coordinamento su come continuare nell'opera di soccorso e di monitoraggio e di verifiche di tutte le abitazioni e gli edifici qui a Pozzuoli. Poi torniamo qui in diretta.
2: Vertice in prefettura con i sindaci dell'area Flegrea. Obiettivo rafforzare la cooperazione con il governo e fornire soluzioni per la crisi bradisismica. Intanto i feriti per la scossa di ieri sera sono scesi da oltre 20 a 5, 3 in codice giallo e 2 in codice rosso. Ma si è parlato anche di sfollati e della loro sistemazione.
3: C'è la possibilità nell'immediatezza di usufruire sia del contributo per autonoma sistemazione e sia per l'alloggio alternativo in hotel. Faremo anche una riunione con Federalberghi.
2: In campo da subito la protezione civile con le sue strutture.
4: Da subito la protezione civile è sul campo. Ieri siamo stati quasi tutta la notte a Pozzuoli, abbiamo fatto i vari comitati e abbiamo lavorato sui protocolli, le procedure che sono state già tutte messe in campo.
2: Limitati i danni a Napoli, ma si pone il problema dei grandi eventi con grandi assembramenti.
5: Stiamo facendo un focus specifico. Al momento non c'è nessun cambiamento di programma. Sicuramente diciamo, le norme di sicurezza e di controllo verranno ulteriormente rafforzate.
2: Pozzuoli è il comune più colpito, il porto chiuso è un danno per il turismo e l'economia locale.
6: La situazione sicuramente non è facile, è una situazione critica, ci stiamo adoperando in maniera sinergica e in maniera istituzionale quali sono le attività migliori da portare in campo.
2: Bacoli ripropone nuovamente il tema dei costoni.
7: Il tema costoni è un tema molto preoccupante, su cui è necessario intervenire con urgenza, sia per la parte al mare dove possiamo interdire ulteriormente la balneazione, ma per la parte a terra parliamo di costoni sotto cui vi sono case, abitazioni, borghi, quartieri.
2: Tra poco il centro di coordinamento soccorsi della Protezione Civile.
1: Sì, eccomi, siamo di nuovo qui in diretta. Proprio pochi minuti fa il sindaco Gaetano Manfredi, accompagnato dal direttore della Protezione Civile regionale Italo Giulivo, è stato sia sul porto di Pozzuoli sia su via Fasano. Ci ha detto, diciamo, off records, che comunque è un grosso problema perché tutti gli imbarchi e gli spostamenti, i traghettamenti sulle isole sono adesso concentrati sul molo Beverello. Noi abbiamo sentito il vicecomandante dei Vigili del Fuoco, che è stato qui al COC a Monteruscello, il centro operativo comunale, ci ha spiegato che cosa è successo già dal pomeriggio e nelle prime ore di domani mattina. Sempre su segnalazione cominceranno le verifiche dei Vigili del Fuoco e delle squadre della Protezione Civile in tutti gli edifici lesionati. Rimettiamo, se possibile, la camera su questo edificio che ha subito danni pesanti. Oltre al vicecomandante dei Vigili del Fuoco, abbiamo intervistato uno degli abitanti.

0: abitanti di una casa proprio a ridosso di Via Serapide, un palazzo già che era stato attenzionato nel passato, ma dopo l'ultima scossa è proprio evidente, il proprietario di casa è un geometra che lo ha segnalato ai vigili del fuoco, che il muro portante è pericolante ed è a rischio la staticità dell'intero fabbricato. Sentiamoli entrambi, poi la linea può tornare allo studio.
1: Sono caduti effettivamente calcinacci, sia intonaci, cornicioni, alcune murature di tamponamento di edifici che sono proprio lungo questa viabilità di accesso, tra i quali per esempio via Fasano al porto, e che diciamo sono oggetto di verifica in queste ore.
2: Simo tempo fa, come si vede, abbiamo questa lesione passante che, come l'abbiamo vista dalla strada, praticamente attraversa anche tutto l'appartamento, e quindi presagisce praticamente il distacco di questa parte di angolo di fabbricato, chiaramente con le conseguenze praticamente del distacco poi anche dei piani superiori. Lo stesso distacco lo teniamo anche sul lato della scala, quindi è proprio quest'angolo, quest'angolo acuto che vedete, che praticamente sta collassando, ma non c'è niente da fare. L'unica quella è di dare eco praticamente a questo grido di disastro, questo grido di disperazione, in un posto che, come vedete, è uno dei posti più belli d'Italia, sul Tempio di Serapide. Dovrà rimanere così.
3: Sono decine le scosse nello sciame sismico che è ancora in corso, 6 con quelle con magnitudo superiore o uguale a 3. Per fare il punto su quanto sta accadendo e sull'attuale fase bradisismica, andiamo in diretta all'osservatorio Vesuviano da Giovanni Messina.
4: Eccoci nella sala di monitoraggio dell'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia qui a Napoli in via Diocleziano con la dottoressa Lucia Pappalardo, la direttrice dell'Osservatorio. Mentre andiamo in onda si sentono suonare le sirene, questo è testimonia che lo sciame sismico continua.
5: Esatto, lo sciame sismico continua, abbiamo sentito appunto l'allarme pochi minuti fa di un evento sopra soglia.
4: Quindi quanto?
5: Era 1,7-1,8, i colleghi stanno localizzando e stanno calcolando la magnitudo. Ecco, un'altra sirena
4: che ascoltiamo,
5: che ci indica appunto che la sismicità sta continuando, anche se dobbiamo dire finora con un'energia un po' minore rispetto a quella che abbiamo avuto in mattinata e ieri.
4: Quante scosse abbiamo avuto fino ad ora?
5: Quasi 170, più di 160 sicuramente.
4: Ecco, ci sono dei parametri che vanno tenuti sempre in considerazione. Uno è quello del degassamento e l'altro è quello della deformazione del suolo. Ci sono state delle variazioni di questi parametri?
5: No, questi parametri sono rimasti costanti, quindi la deformazione del suolo in media continua con 1 centimetro al mese di sollevamento, questo nella zona al centro della caldera, quindi Rione Terra, Pozzuoli, e il degassamento è costante, ma sempre su valori molto alti.
4: Spieghiamolo, se questo parametro invece dovesse alterarsi?
5: Beh, se questi parametri dipende, perché se il sollevamento del suolo comincia a decrescere, allora è un segno positivo. Se dovesse invece accelerare, purtroppo significherebbe appunto che il bradisisma sta incalzando.
4: Ma c'è un altro elemento che ci ha colpito ed è quello dell'accelerazione al suolo. Ecco. C'era proprio un grafico, se non sbaglio.
5: È vero, eccolo qui, ci siamo arrivati. Infatti l'accelerazione al suolo è stata molto importante, soprattutto nella zona prossima all'epicentro. Vediamo il punto rosso, dove l'accelerazione al suolo è stata molto forte. Questo poi dipende dalla litologia, dalle litologie, diciamo, profonde, che possono amplificare il segnale.

0: che oramai è dal 2023 che si è avuta questa accelerazione della sismicità. Quindi questi fenomeni che abbiamo misurato negli ultimi giorni rientrano in questo quadro, quindi diciamo, lo stato del vulcano non cambia, livello giallo, e si rimane appunto a livello giallo.
1: La linea può tornare allo studio.
2: Grazie, vicinanza alla popolazione, alle forze dell'ordine, a quanti impegnati nell'azione di protezione civile è stata espressa dal vescovo di Pozzuoli Carlo Villano. Solidarietà e vicinanza a tutta la popolazione dei Campi Flegrei, anche dall'arcivescovo di Napoli, Don Mimmo Battaglia. Facciamo un passo indietro, torniamo allo spavento e alle preoccupazioni della scorsa notte con le testimonianze raccolte da Carlo Solimene e Gianluca De Martino.
3: Il palazzo ballava, ballava, si è incastrata alla mia porta. Mio marito, con la forza della disperazione, perché mia figlia è in uno stato interessante, è riuscito ad aprire, siamo usciti, ma in tutto questo ci cadevano i mattoni del palazzo addosso. Siamo vivi per miracolo.
4: All'improvviso siamo dovuti scappare, mio figlio è andato a finire pure un mattone addosso, sul piede, ho chiamato il 118, soffre di epilessia, devo prendere medicinali, vedete in che stato sto.
5: Per me questa è stata in assoluto la scossa più forte. Mi sembra strano che sia solo 4,7 e la casa si è completamente lesionata. Se non c'era il cancello e quei massi arrivavano sulla strada, noi veramente faremmo la fine dei topi.
6: Mio padre ha rischiato la vita, perché mio padre è fortunato, perché lui stava fuori a innaffiare le piante. Perché se lui stava sul divano, come sempre, a quest'ora, grazie a Dio, dopo il lavoro, a guardare la televisione, sarebbe, io lo trovo morto mio padre, perché ci sono le pareti a terra, la casa è distrutta.
2: Circa 150 le persone che hanno trascorso la notte nell'area di accoglienza del Palatrincone a Pozzuoli. Andiamoci con l'inviato Rino Genovese.
7: Alle mie spalle il Palatrincone, il palazzetto dello sport di Monteruscello, trasformato in hub di accoglienza. Per motivi di privacy non possiamo entrare all'interno, ma qui quasi 150 persone hanno dormito stanotte. Sono state allestite oltre 300 brandine. Altre persone in altre aree di accoglienza distribuite tra Monteruscello, Pozzuoli e Napoli. Si parla complessivamente di quasi 250 sfollati, un numero purtroppo destinato a crescere, ci ha detto l'assessore alla Protezione Civile regionale che abbiamo ascoltato presso il COC.
8: Io credo che purtroppo aumenterà di molto questo numero e anzi ne approfitto per fare un appello alle cittadine e ai cittadini di segnalare anche delle crepe perché ognuno avrà una sistemazione.
7: Dal Palatrincone solo 20 persone sono andate via, quindi tantissime dormiranno qui anche questa notte, tanta paura, tanto disagio e tanta preoccupazione per il futuro nelle parole delle persone che abbiamo intervistato. Ve le proponiamo poi in linea allo studio.
9: Siamo stati, diciamo, io insieme ad altri vicini di casa sotto al palazzo per cercare comunque sempre di salvaguardare le nostre cose con la paura, anche poi oltre alla beffa del terremoto che ha distrutto tutto, anche dell'eventuale sciacallaggio che si poteva verificare.
7: Ha paura?
10: Sì, ma penso che tutti in questo momento abbiano avuto una grande paura, perché quella di ieri è stata veramente notevolmente forte.
11: Mo' c'ho mio marito che è disabile, mia suocera che è anziana, quindi praticamente vorremmo avere più di una tranquillità, di essere più sereni, ma mo' chissà se sta qua ancora oppure se dobbiamo andare a casa, non lo so.
2: Sono tutte agibili le strade provinciali dell'area Flegrea, non è così, lo abbiamo sentito per il porto di Pozzuoli, circolazione interrotta anche sulla tratta Bagnoli-Torre Gaveta della Cumana. Sentiamo i dettagli con Alessia Meloni.
12: Pesanti disagi dopo lo stop al porto di Pozzuoli. Cancellati 50 collegamenti per Ischia e Procida in un weekend di alto traffico, con pesanti disagi per turisti, pendolari e autotrasportatori, costretti a spostarsi principalmente su Napoli.
13: A seguito dell'evento di ieri ho deciso di interdire le banchine Emporio Ovest, Emporio Nord e Banchina Villa, proprio per via delle lesioni che, diciamo, sono ben evidenti. Il sopralluogo fatto ci ha dato, diciamo, delle informazioni rassicuranti. e quindi nella giornata di oggi effettueranno degli interventi di ripristino. Nel momento in cui mi comunicheranno che il porto è in una situazione di sicurezza, andremo ad abrogare l'ordinanza.
12: Il porto di Pozzuoli potrebbe riaprire domani, comunque subisce costantemente gli effetti del bradisismo dei campi flegrei.
13: Il suolo qui sale di un centimetro al mese.
12: Sul fronte del trasporto ferroviario invece è ripresa la

0: circolazione ferroviaria sulla linea Circumflegrea. Resta interrotta la linea Cumana sulla tratta compresa tra le stazioni di Bagnoli e il capolinea Torre Gaveta.
1: Alle 14.55, sempre qui su Rai 3, andrà in onda lo speciale TGR Terremoto, la lunga notte dei Campi Flegrei, realizzato dalla TGR Campania con il coordinamento della direzione della testata giornalistica regionale. Racconterà l'evoluzione della situazione con collegamenti in diretta, servizi, testimonianze e approfondimenti con gli esperti e i rappresentanti delle istituzioni. Un 48enne di Montesano sulla Marcellana ha perso la vita stamane in un incidente stradale avvenuto a Sassano. Per cause ancora da accertare, l'auto che guidava è uscita di strada e si è ribaltata. Indagano i carabinieri. E sempre i carabinieri hanno arrestato un 46enne per due rapine a mano armata avvenute a maggio e a giugno nel quartiere napoletano di Soccavo. A bordo di una moto si sarebbe avvicinato alle auto delle vittime facendosi consegnare denaro e oggetti di valore sotto la minaccia di una pistola. Si è spento a 83 anni Carlo D'Amato, deputato per il Partito Socialista e dall'84 all'86 sindaco di Napoli. Cordoglio è stato espresso dall'attuale primo cittadino Gaetano Manfredi e da tutta l'amministrazione comunale. Siamo alle celebrazioni per i 100 anni del Napoli, già in vigore il piano traffico. La processione azzurra partirà alle 19.26. Ivan Palumbo.
2: I 20.000 di Piazza del Plebiscito saranno solo una magnifica distesa d'azzurro. Un fiume umano dello stesso colore raddoppierà o triplicherà il numero di partecipanti alla grande festa, i 100 anni del Napoli. Ogni momento è pianificato, l'orario e il luogo di partenza, 19.26, Piazza Carità, per tornare simbolicamente indietro di un secolo, 1 agosto 1926. La fumata, ovviamente azzurra, per dare il via alle celebrazioni. E poi la processione, azzurra anche questa, nel Tempio del Dios Diego Armando Maradona, sacro e profano si mescolano. Via Toledo, Santa Brigida, Via Verdi, Via San Carlo, Piazza Trieste e Trento, le strade del percorso. Un teatro a cielo aperto chiuso al traffico dalle 17.30. Prima ancora, dalle 15, lo saranno le arterie limitrofe a Piazza del Plebiscito, destinazione finale. Qui alle 20.45 la cerimonia ufficiale con Alessandro Siani e Serena Autieri. Sul palco il presente e il passato del club. De Laurentiis e Ferlaino, le leggende Bruscolotti, Careca, Amsic, da Castel di Sangro arriveranno Allegri e una delegazione dei calciatori. I tifosi potranno vederli anche dal maxi schermo di Piazza Municipio. Alle 22.30 fuochi d'artificio, facciate dei monumenti illuminate d'azzurro, poi si canta e si balla. All'esterno di Palazzo Reale un punto medico avanzato, perno di un accurato piano sanitario per gestire le emergenze della lunga notte.
1: Ieri la festa del tifo organizzato che ha atteso la mezzanotte alla Rotonda Diaz. Il servizio di Piero Vitiello.
3: Preferisco questo piuttosto che quella della Piazza Plebiscito.
4: Organizzata dai tifosi, l'hanno definita la festa del popolo, un corteo di migliaia di appassionati da ogni parte d'Italia e del mondo.
5: Sì, viviamo a Roma, siamo nati a Roma.
6: Firenze.
7: Belgio.
4: Da Dubai.
6: Sì, da Dubai.
4: Apposta.
6: Apposta. Sono metà italiano, un quarto svedese e un quarto inglese. È la miglior squadra di tutto il mondo.
4: Ad attenderli alla Rotonda Diaz, maglie di diverse epoche, uno spazio riservato a Maradona, gigantografie per ripercorrere 100 anni di storia, dal fondatore Ascarelli fino agli ultimi idoli. Sul palco, fra gli altri, tifosi doc come Alessandro Siani e Maurizio De Giovanni.
8: Napoli e il Napoli sono la stessa cosa. Essere tifosi del Napoli significa essere tifosi di Napoli.
4: Una serata di ricordi impreziosita da vecchie glorie del calcio azzurro e dalla musica di Clementino. Allo scoccare della mezzanotte il gran finale, le torce dei tifosi ad illuminare il lungomare come se fossero 100 candeline.
1: Per un rapido aggiornamento torniamo da Enzo Perone.
7: Eccoci, siamo di nuovo in diretta. Questo scorcio, questo angolo è quello più epidittico, significativo di che cosa ha significato uno dei tanti crolli, il terremoto di ieri sera alle 19.55, che poi ho proseguito con uno sciame sismico nella notte. Adesso l'assillo categorico di tutti gli sfollati, circa 200, è quello del richiamo alla Divina Commedia di Dante. Siamo tra color che sono sospesi. Che dobbiamo fare? Dobbiamo rimanere in questa città oppure dobbiamo andare via? Lo stabiliranno i vigili del fuoco. Linea studio.
1: Rapido aggiornamento anche dall'osservatorio vesuviano con Giovanni Messina.
9: Sì, qui continuano a suonare le sirene nell'osservatorio vesuviano di Via Diocleziano. Questo vuol dire che lo sciame sismico
10: è ancora in corso, infatti gli ultimi eventi li abbiamo registrati proprio pochi secondi fa. Quindi lo sciame che non si è mai arrestato, anche se l'energia piano piano si sta riducendo.
9: D'accordo, la linea può tornare allo studio.
1: Grazie ai nostri inviati, noi ci fermiamo qui. Grazie per averci seguito, una buona giornata.
11: Il meteo regionale è presentato da Biscotti Ottimini senza zuccheri aggiunti di Vella.
12: Sulla Campania, tempo stabile, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, ampi e persistenti rasserenamenti per l'intero periodo su tutto il settore. Sull'Appennino campano, il cielo si presenterà per lo più sereno e sgombro da nubi significative.

0: tè? Immediatamente.
1: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale. La sete ha bisogno di tè. Tè San Benedetto, irresistibilmente tè.
2: Scopri le specialità, una nuova esperienza di gusto anche zero.
3: Tutti i sorrisi sono unici. E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili. Ma il manuale non lo fa.
4: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B IO.
3: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B IO.
5: Più bassi.
6: Fissi lì.
5: Ancora più bassi. Bassi.
6: Fissi lì.
7: Così va bene.
5: Ancora più bassi.
7: Bassi, bassi, fissi, fissi. Ma fai da Conad.
8: Via, via, vieni.
9: Solo i bassi e fissi Conad mettono in mostra un rapporto perfetto tra qualità e prezzo. Bassi e fissi. Capolavori di convenienza.
10: Enigmistica più, con ancora più giochi, più divertimento, più soddisfazioni. Un bel modo di allenare la mente. Cruciverba originali, rebus e sudoku firmati dai migliori autori italiani. Enigmistica più, è in edicola, solo 50 centesimi. Geniale, no? Cairo Editore.
11: Verisure presenta il nuovo allarme con scudo perimetrale. Rileva l'intruso a distanza e avvisa la centrale operativa che interviene, mettendo in fuga il ladro prima che si avvicini. Da oggi la protezione inizia già da fuori casa. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
12: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
13: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte, col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
14: Dal giorno 1.
13: Sorriso più bianco, sorriso più forte, col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
15: Solo in Poltrone Sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
16: Poltrone Sofà, solo divani di qualità.

Ceuta, decine di migranti morti in mare. Sanchez sullo stop dell'Italia a Schengen, dettato da ignoranza o interessi politici. Meloni, difendiamo le frontiere. Von der Leyen convoca riunione straordinaria. I media americani, Trump pronto a massicci attacchi sull'Iran già nel fine settimana. Teheran, ci prepariamo a un conflitto totale. Petroliera colpita nello stretto di Hormuz. Terremoto ai campi Flegrei, non si fermano le scosse dopo la più forte di magnitudo 4.7. Paura e crolli nella notte, famiglie sfollate e alcuni feriti lievi. A Messina recuperata la seconda

0: Palazzo, si cercano gli altri dispersi. Il procuratore sul luogo del disastro, faro acceso sul cantiere. Caldo record da nord a sud, il picco è atteso per la prossima settimana. Lunedì allerta in 25 città. AFA e traffico da Bolino Nero sulle strade per le vacanze. Buongiorno a tutti voi, bentornati al TG3. Dunque, in primo piano la crisi dei migranti a Ceuta. Aumenta di ora in ora il tragico bilancio dei morti in mare. Una situazione che ha inevitabili risvolti politici e diplomatici e che tiene acceso il confronto tra i paesi europei. Allora andiamo a collegarci con Gianmarco Sicuro. Gianmarco.
1: Partiamo dal bilancio doloroso delle vittime. Sono 84, un bilancio ancora provvisorio, davvero una strage. Incerto invece il numero delle persone che sono entrate a Ceuta nelle ultime 72 ore, si parla di circa 50.000, forse 65.000, ha detto il ministro dell'interno Marlaska, ma la gran parte di loro sono tornati già oltre confine, volontariamente spinti dalla fame. Fondamentalmente qui i negozi e i ristoranti sono aperti, ma siamo nel centro di Ceuta, i migranti vengono tenuti fuori anche con le maniere forti, anche a manganellate. Noi abbiamo chiesto ai diretti interessati nel racconto che vi mostriamo perché sono arrivati al confine, perché hanno provato a entrare e perché hanno trovato le porte aperte da parte della polizia marocchina. E poi abbiamo domandato al ministro dell'interno Marlaska, al ministro spagnolo, cosa pensa delle accuse che arrivano dall'Italia. La sua risposta è stata molto dura, lo vediamo nel servizio di Valentina Antonello, poi linea a Roma.
2: Due migranti arrivano a Ceuta a nuoto. Da ieri però la Spagna ha schierato l'esercito al confine tra l'enclave e il Marocco e quindi le due persone vengono fermate e fatte sdraiare sul bagnasciuga. Ci avevano promesso che una volta entrati l'Unione Europea ci avrebbe riconosciuto l'asilo e invece non ci hanno dato né acqua né cibo, racconta un migrante. E chi ve lo ha detto? Chiediamo. Erano informazioni virali su Instagram e Facebook e anche le guardie di frontiera marocchine, aggiungono. E come avete saputo che il confine era aperto? Insistiamo. Sempre sui social, il messaggio era ovunque e noi tutti abbiamo lasciato il lavoro e siamo corsi alla frontiera con ogni mezzo. E una volta lì, chiediamo, la polizia marocchina ci ha mostrato la via per entrare in Spagna, ci hanno proprio accompagnati alla frontiera, rispondono. Una versione confermata da tutti, minori compresi, e ce ne sono moltissimi. Quanti anni hai? 13, risponde questo bambino con la maglia del Brasile. Sognava di diventare calciatore professionista in Europa. Ma ora me ne torno a casa, non c'è cibo qui, aggiunge. Dietro di lui, sulla spiaggia, uno dei due ragazzi, appena arrivati a nuoto, si è sentito male, ha delle convulsioni e viene soccorso da alcuni paramedici. Le sue condizioni appaiono gravi. È così che decine di persone sono morte tentando questa traversata.
3: Chiederei più solidarietà, più responsabilità e naturalmente meno egoismo. Questa strumentalizzazione è a fin di parte ed egoistica. Credo che l'Italia sappia che in materia migratoria collaboriamo e cooperiamo e che dovrebbe ricordarsi del 2023 di Lampedusa. Alcuni hanno la memoria molto corta.
4: Nell'estate del 2023 Lampedusa era al collasso. Lavorare insieme fu l'appello di Meloni. Tre anni dopo, spinti dalla campagna elettorale, gli appelli all'unità hanno ceduto il passo alle fratture. Lo stop a Schengen è un'azione imperdonabile, l'attacco di Sanchez, che di primo mattino non solo ha chiesto una riunione urgente dei ministri dell'interno, ma si è lanciato in una dura reprimenda contro le scelte di quei paesi europei, ha detto, mossi da ignoranza e ragioni politiche. Il contropiede di Palazzo Chigi arriva a ruota. Italia e Danimarca si fanno capofila di una lettera, dentro 22 paesi, fuori invece Francia e Spagna, perché, chiarisce Meloni, serve un'azione comune contro l'immigrazione irregolare e la tratta di esseri umani. Von der Leyen apre, ok, ad una videoconferenza straordinaria. Una correzione in apparenza della linea cavalcata a caldo quando Palazzo Chigi e tutto il governo non esitarono ad invocare misure straordinarie, Schengen su tutti.
5: Abbiamo adottato una misura di larghissima prevenzione. Noi siamo forti del fatto che le politiche che stiamo attuando sul nostro per il controllo delle nostre frontiere stanno producendo dei frutti importanti e quindi andiamo avanti così.
4: Nell'assedio cavalcato dalla destra globale, la faglia tra sovranisti e progressisti riflette la battaglia a Madrid-Roma, oltre che lo scontro, di fatto quasi personale, tra Meloni e Sanchez.
0: In linea con la Presidente del Consiglio anche la maggioranza. Salvini torna ad attaccare duramente Sanchez con le opposizioni che si compattano parlando di bieche strumentalizzazioni sulla pelle dei disperati. Sentiamo Stefano Galeotti.
6: La nuova crisi migratoria e lo scontro a distanza con Madrid ric-

0: Compattano la maggioranza, i partiti di governo rivendicano la scelta di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna.
1: A Ceuta l'ingresso illegale di migliaia di clandestini in poche ore è la conferma che la linea del rigore voluta dal governo Meloni è l'unica possibile. Per Fratelli d'Italia sono gli stati e non gli scafisti a dover decidere la politica migratoria.
0: La Lega si scaglia contro il premier spagnolo, pensi a difendere le frontiere invece di convocare ambasciatori e ministri. Per Forza Italia la retorica della sinistra di Sanchez portano solo tragedie. La rottura con un paese che, come l'Italia, è in prima linea nella gestione dei flussi migratori scatena le opposizioni. Il governo alimenta paure per spaccare l'Europa, dice il PD. Meloni isola la Spagna e apre una ferita con un paese amico, scrive il leader 5 Stelle Conte. Critiche anche dai centristi, con Azione che contesta la sospensione di Schengen.
2: Quello che abbiamo visto ieri è stata un'aggressione da parte del Marocco alla Spagna. Il rischio per l'Italia era zero, semplicemente Meloni, Tajani e compagnia hanno fatto propaganda sulle spalle di un'emergenza di un altro paese europeo.
0: Meloni usa la disperazione per rincorrere il consenso, attacca VS, uno sciacallaggio politico vergognoso.
3: E ora l'annuncio di Trump su un possibile nuovo attacco all'Iran, probabilmente nel fine settimana. Teheran risponde: la guerra l'abbiamo già vinta noi. E intanto nello stretto di Hormuz viene colpita una petroliera. Sentiamo Romana Fabrizi.
4: Trump avrebbe autorizzato nuovi e più intensi bombardamenti sull'Iran. Potrebbero cominciare nel weekend, con le borse chiuse, andare avanti per diversi giorni. Lo riporta il Wall Street Journal, che rivela che il presidente sapeva che la tregua con l'Iran non avrebbe funzionato ed avrebbe già firmato il piano d'attacco nella residenza di Camp David. In un primo momento i media americani avevano parlato di un attacco congiunto degli Stati Uniti insieme ad Israele, notizia al momento smentita dalla CNN. Non c'è nessun segnale che Tel Aviv parteciperà. I cittadini americani sono stati invitati però dall'ambasciata di Gerusalemme a lasciare il Medio Oriente. Teheran accusa Washington di preparare un conflitto totale nella regione e il comandante delle forze armate Ali Abdollahi avverte: i paesi che sosterranno l'offensiva bruceranno nelle fiamme della guerra. Mentre il presidente del Parlamento Ghalibaf dichiara: abbiamo vinto noi la guerra, se l'attacco avverrà tutti gli stretti per la navigazione rimarranno chiusi, saranno l'economia globale e il mercato dell'energia a pagarne il prezzo. Colpita intanto una petroliera nello stretto di Hormuz e nel Mar Rosso, gli Houthi yemeniti avrebbero costretto 8 navi saudite a cambiare rotta. Il Kuwait denuncia che Teheran ha preso di mira strutture governative nel paese e media iraniani riportano invece esplosioni questa mattina nella regione di Islamabad Garb.
3: E quella trascorsa è stata l'ennesima notte di fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. A Kiev i missili russi hanno causato una decina di esplosioni in 5 diversi quartieri della città, con almeno 9 morti e 27 feriti, tra cui 4 bambini. In Russia è stata colpita da artiglieria ucraina la regione di Zaporizhia e c'è stata una vittima. La difesa aerea avrebbe poi abbattuto circa 300 droni ucraini diretti su obiettivi in territorio russo. Parliamo adesso della violenta scossa di terremoto che ha colpito i Campi Flegrei ieri sera, uno sciame sismico che continua con danni agli edifici e paura tra gli abitanti. Allora in diretta ci aggiorna l'inviata Francesca Sancin, a te.
5: Sì, mentre è stato riaperto il nodo ferroviario attorno a Napoli, resta chiuso il porto dove ci troviamo adesso, quindi stop ai traghetti. Viene la necessità di controllare il molo, perché vedete c'è questa ampia crepa, ce ne sono altre che erano preesistenti, però durante la scossa si è sollevato proprio una nuvola di polvere molto grande e quindi sicuramente dovrà essere controllato con attenzione prima che possa essere riaperto. Buone notizie arrivano dai feriti, attualmente sono solamente 5 le persone che restano ricoverate. Lo sciame sismico, l'avete detto, continua anche la paura. Poco fa si è staccato un masso in zona Quarto, ha colpito un'auto, per fortuna illese le persone che erano a bordo. Sono comunque ancora ore di tensione. Allora vediamo il nostro racconto.
6: Qui è caduta tutta la montagna, siamo pieni di polvere, guardate qua, guardate.
7: Mi sono trovato la cucina addosso, piatti, perché pensavo veramente di morire. Io ho una certa età, ho vissuto tutti i bradisici, ma una scossa così non l'ho mai vista. Ho visto un polverone, mi sono affacciato e ho visto che cadeva.

0: mezza montagna.
1: Le sirene nell'aria, massi giganti che sfiorano le abitazioni, piombano sulle auto parcheggiate, la nuvola di polvere che copre ogni cosa, la scossa più forte da 40 anni qui a Pozzuoli, 4.7, 22 famiglie costrette a lasciare le case. E questa è una delle zone più colpite, il palazzo a pericolo crollo è stato completamente evacuato, la gente ha fatto appena in tempo a scappare, vedete le ferite profonde sulla facciata, i massi che si sono staccati, tutta l'area è completamente interdetta.
2: Mi hanno chiesto di valutare se avevo danni o non avevo danni, io non sono un tecnico.
1: Voi siete scappati così come eravate, avete sentito?
2: Sì, così, anche con i bimbi piccoli.
1: Dopo la notte di paura, la lunga attesa in strada aspettando di capire se si potrà rientrare, almeno nei palazzi vicini a quelli pericolanti, si aspetta con valigie vuote e l'animo pieno di preoccupazione.
3: A Messina adesso, dove non rallenta il lavoro dei vigili del fuoco tra le macerie della palazzina crollata giovedì, si cercano gli ultimi dispersi. Il servizio è dell'inviato Massimo Solani.
4: Rosa Leone è la seconda vittima ufficiale della tragedia di Pistunica. Il suo corpo, dopo 36 ore di ricerca, è stato recuperato dai vigili del fuoco in mezzo alle macerie dell'appartamento in cui viveva con il marito Santino Magazzù, il cui nome resta ancora nella triste lista dei dispersi, assieme a quelli della cognata Sara Leone, del collaboratore familiare cingalese Lairu e di Alessandra Frazzica, commessa del negozio cinese, che sorgeva al secondo piano del palazzo di proprietà della famiglia Leone. Collassato su se stesso, quasi imploso, per ragioni che al momento è impossibile spiegare.
5: Non è chiaro che un edificio che dovrebbe essere antisismico, non dovrebbe cadere da solo.
4: Si indaga per disastro colposo e omicidio colposo plurimo. In procura in giornata arriverà la prima informativa di polizia giudiziaria. Nel fascicolo anche le testimonianze dei testimoni e sopravvissuti, compresa quella di uno dei lavoratori del cantiere in opera al pian terreno, che avrebbe parlato di abbattimenti e modifiche alle strutture. Che si tratti di un cedimento strutturale appare ormai certo, ma le cause che lo avrebbero originate sono ancora al vaglio.
6: Ivi compresa quella se fosse o meno in atto una attività cantieristica per risolvere dei problemi, non sappiamo se strutturale, se di semplice intonaco.
4: Si scava ancora, una corsa contro il tempo sempre più affannata nell'angoscia delle famiglie che attendono notizie.
3: E c'è stata una svolta nell'inchiesta sulla morte di Daphne Ribaudo, la trentenne precipitata a luglio dalla terrazza condominiale di un palazzo alla periferia di Roma. Con l'accusa di femminicidio è stato fermato il compagno e sono state decisive le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Cambiamo argomento perché sono 19 oggi le città da bollino rosso per le temperature altissime, tra domani e lunedì è previsto il picco ed oggi è anche un sabato da bollino nero su strade e autostrade per l'esodo di agosto. Massimo Veneziani.
7: Si sperava fosse finita, invece no.
8: È veramente dura quest'anno, davvero tanto.
7: Questa oggi è Roma, purtroppo non l'unica città dove si boccheggia. La quarta ondata di calore dell'estate investe l'Italia. Raggiungerà il suo picco all'inizio della prossima settimana.
9: Mi difendo dal caldo mettendo la crema e stando all'ombra e bevendo tanto. Faccio bene?
10: Con l'acqua fresca, con un bel gelato.
7: Oggi bollino rosso per 19 città, domani saliranno a 23, lunedì saranno 25 su 27 città.
11: No, ho dormito malissimo.
12: Con l'aria condizionata? Sì, se no non si riesce.
13: Siamo tornati ieri dalle vacanze e ci riadatteremo al caldo.
7: Un'afa africana che terrà in ostaggio l'Italia fino a metà mese.
14: L'estate è molto dura e molto torrida.
7: L'unica tregua, secondo i meteorologi, tra l'8 e il 10 agosto. La siccità minaccia fiumi e coltivazioni. Il livello del Po non è mai stato così basso. A Cremona ha superato il record negativo del giugno 2022, mentre è a rischio la raccolta del riso in Lombardia. Bollenti anche le autostrade. In milioni si stanno spostando in questo primo fine settimana di esodo vacanziero.
3: La RAI si conferma il primo editore televisivo anche nel total audience. I nuovi rilievi che sommano ai dati TV, quelli di smartphone, PC, tablet e altri device. È quanto emerge dall'analisi del primo trimestre 2026 fatta dal garante Agcom. La RAI è la più vista sia nel prime time sia nell'intera giornata. In crescita anche i dati d'ascolto del TG3 nelle edizioni del mattino e nella fascia serale. Al Faro Festival di Napoli Roberto Saviano ha interpretato per la prima volta il monologo Gennaro Superstar, una riflessione sulla città e sul suo santo patrono. Martina Proietti.
15: Stiamo parlando di una delle storie più incantevoli che esistano al mondo, quella appunto del rapporto tra Gennaro e la sua città.
0: Per Napoli non è solo il patrono, San Gennaro è un simbolo, una presenza che attraversa la storia della città. Al Faro Festival Roberto Saviano gli dedica il racconto Gennaro Superstar, perché è così che i napoletani vedono il loro santo, terreno, vicino alla gente, amante della vita.
16: È il simbolo del sangue che si scioglie, è splendido. E cioè, nulla è mai finito fin quando non è finito. Il sangue secco non può rinascere, a Napoli sì.
0: Un prodigio che si tramanda da secoli, celebrato anche dal cinema. In Partenope di Paolo Sorrentino, San Gennaro è una presenza che incarna l'identità della città. Prima ancora c'era stato Dino Risi con Operazione San Gennaro e poi Massimo Troisi che ha raccontato con la sua ironia la devozione popolare verso il santo nello storico sketch della Smorfia.
17: C'è sempre quello che si potesse fare, grazie.
15: È un santo a cui poter chiedere qualsiasi cosa.
16: E chiedi a San Gennaro che possa intervenire perché la fortuna arrivi a te. Stare con San Gennaro e stare con la storia di Napoli.
3: E prima di lasciarvi adesso a Pixel, la nostra rubrica di tecnologia sostenibile, vi ricordiamo che subito dopo la sigla torniamo con il TG3 nella lingua dei segni italiana. Grazie, a più tardi.
18: Buongiorno e bentrovati a Pixel, rubrica di tecnologia sostenibile. Arriva dagli Stati Uniti la notizia di una tecnologia che potrebbe cambiare la vita di centinaia di migliaia di persone. Grazie ad una semplice iniezione potrà essere possibile ripristinare le funzioni del fegato. Vediamo come.
19: Sono migliaia le persone che avrebbero

0: casa. Quegli uomini sono miei prigionieri come se si trovassero in cella. Lo sceriffo federale di Laredo verrà qui e chiunque combinerà qualche guaio dovrà risponderne a lui. Ora disperdetevi e andate a casa.
1: Va bene, andiamo.
0: Coraggio!
1: Sì, andiamo.
2: Andiamo.

0: John.
1: Sì?
0: Non preoccuparti per lui, se la caverà. Faremo in modo che venga su bene. Tu e io.

0: E se arriva prima lo sceriffo federale?
1: Chi accetterebbe la parola di un pistolero contro quella di un rispettabile uomo d'affari?
0: E se una di quelle guardie mollasse, papà?
1: Soltanto un debole molla. Non parleranno. Non qui dentro, cretino. Vuoi farci saltare tutti in aria?
0: Ma Curly ha fumato qui dentro.
1: Tu non sei Curly.

0: Dave non ha mai risposto alle nostre domande.
1: Abbiamo avuto tutte le risposte che potevamo avere.
0: Vale la pena tentare.
1: No, non ti muovere. Metti un piede fuori di quella porta e sei un uomo morto. Non ci andrai.

0: un regalo per te. Fatti rispondere.
1: Ti voglio dare un consiglio prezioso, giovanotto. Non è il momento di dire bugie. Chi ha organizzato l'imboscata?
0: Non lo so. Non lo so!
1: Rispondimi!
0: Non lo so!
1: Ammazzato mio fratello!
0: Non lo so!
1: Ti consiglio di parlare, eri là quando bene crepato. Chi ha organizzato tutto?
0: Non
1: chi
0: lo
1: ha
0: so!
1: Ucciso me?
0: Io non so niente, non poteva!
1: Quando ti farò respirare di nuovo è meglio che tu mi dia la risposta esatta.
0: Papà, io non gliel'ho detto, non gliel'avrei mai detto.
2: Butta quella pistola, Hastings. Ma loro mi hanno sparato, hanno preso mio figlio Dave, fallo uscire.
0: Io non ho parlato.
1: Di cosa non hai parlato, Dave?
0: Mio padre ha ucciso Ben. Lo ha ucciso lui.
1: E mio padre?
0: Tuo padre scoprì di essere stato imbrogliato. E Billy stava scoprendo la verità.
1: Billy anche? John, dammi quel fucile. Ora rappresento io la legge qui. Ci occuperemo di Hastings.
3: Io non ho divergenze con te, Harry.
4: Io non discuterei con lui.

0: Joan. Bob è qui.
1: Come sta?
0: Il dottore dice che avrà bisogno di cure.
1: Le avrà. E Tom?
0: E il dottore è da lui. Tom dice che non basta un proiettile per ammazzarlo. È di là.

0: con Domenico Iannacone. Che ci faccio qui? Domani 21:20, Rai 3.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: L'americano modello deve essere etero, bianco.

0: nazionalista, cristiano e massimo.
1: Stanno prendendo decisioni basate su una vera ideologia radicata nella paura.
2: Tutte le nostre guerre sono legate al nostro peccato. Sono tutte guerre sante.
3: Il fattore umano, martedì, in seconda serata, Rai 3.
4: Solo in Poltrone Sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
5: Poltrone Sofà, solo divani di qualità.
6: Pubblicità.
7: Si infiammano se lavi male i denti.
8: Gengive.
7: Ah, ma quindi li lavo male.
8: Il manuale non è il massimo.
9: Basta ora il BIO.
10: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione per gengive più sane in una settimana.
11: Enigma risolto.
10: Nulla pulisce come Oral B I O.
12: Pronti per i fagottini?
7: Pronta.
12: E tu?
13: Maxi gocce di cioccolato e cornflakes per un gusto extra crunchy.
7: Che musica.
13: Fagottini Balocco, fate i buoni.
14: Con Oggi c'è il regalo Oggi Enigmistica. Cruciverba, Sudoku, Rebus, giochi per tutta la famiglia. E in più le borse multiuso Loki, belle, impermeabili, capienti, richiudibili. In edicola solo con Oggi.
15: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
16: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo.
17: Punta verso la linea nemica. Rigore!
18: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
19: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
17: Quanto mi manca il calcio vero.
19: Ma ce l'avete Team Vision?
20: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99€ al mese.
17: Era fuori? Era fuori!
19: Tu sei fuori.
17: Magari, sono 33 anni che non esco.
20: Vieni nei negozi.
21: Sì con riso, senza lattosio. Sì con riso, ma senza lattosio. Buono per tutti.
22: Bella idea, dottor Scotti.
23: Sole a mille?
24: Sete a zero.
23: Tè San Benedetto zero. Zero zuccheri, zero calorie, tutto gusto.
24: San Benedetto, irresistibilmente.

0: situazione critica e i sismologi non escludiamo altre scosse forti. 19 città da bollino rosso, tra domani e lunedì il picco, sabato da bollino nero su strade e autostrade per l'esodo di agosto, stop allenamenti per lo sci azzurro, non c'è neve. Dario Fo geniale anche come autore di canzoni, le ripropongono il figlio del premio Nobel Jacopo Fo e Lodo Guenz in un inedito spettacolo ospitato alla Casa del Jazz di Roma. Buonasera dal TG3. In primo piano ancora la situazione a Ceuta. La maggior parte dei migranti è rientrata in Marocco, ma si continuano a contare le vittime. Sono oltre 80. E mentre l'Europa si blinda, nei prossimi giorni un vertice straordinario su impulso di Italia e Danimarca, al TG3 le testimonianze di chi ha attraversato il confine raccontano di una crisi con molte ombre. Allora, vedete pronti i nostri inviati. Iniziamo da Gianmarco Sicuro, che lì a Ceuta ha raccolto queste voci. Gianmarco.
1: Sì, è in corso una manifestazione di cittadini di Ceuta che protestano con cori contro la polizia e cori contro i migranti, situazione insomma di tensione, ma partiamo dal bilancio, un bilancio provvisorio purtroppo dei morti, perché questo è soprattutto un dramma umano, 84 i corpi recuperati, ma le autorità spagnole dicono potrebbero esserci altri cadaveri in mare. Delle 65.000 persone arrivate qui a Ceuta, la gran parte sono rientrati, ma molti ancora si nascondono e ci sono state violenze reciproche tra cittadini di Ceuta e appunto gli stessi migranti. Poi lo scontro politico, lo dicevate, è un tema che diventa europeo. Oggi c'era il ministro dell'interno spagnolo qui a Ceuta, ha parlato di ignoranza e malafede nei confronti del governo italiano, ma di questo parleremo. Prima la risposta alla domanda fondamentale: perché la frontiera era aperta, perché sono entrati tanti marocchini e migranti qua a Ceuta, abbiamo chiesto ovviamente ai diretti interessati. Ascoltate il nostro racconto poi in linea a Roma.
2: Una famiglia spagnola ci ha ospitato e dato cibo, ma mia figlia è esausta e per questo adesso torniamo a casa. Il padre di Rihal dice che la figlia non parla da 3 giorni per lo shock. Abbiamo superato il confine a nuoto, ma è stato terribile, racconta. Il sogno europeo che si infrange a Ceuta, col ritorno in Marocco per lei e altre migliaia di persone. Tantissimi altri vorrebbero restare, ma vengono spinti fuori dall'esercito spagnolo. Incontriamo anche un gruppo di 100 migranti che è stato ammassato sotto al sole, ma i militari si accorgono della telecamera e ci ordinano di andarcene. Siamo su suolo pubblico, proviamo a spiegare. Ma così state pregiudicando il lavoro dell'Europa, risponde un soldato. E poi ci scortano lontano. Altri migranti vengono rincorsi col manganello oppure arrestati. Questo ragazzo lo sa e si è nascosto in una zona montuosa. Quel giorno avanzavo nell'acqua e sotto i piedi sentivo i corpi di tante persone, racconta. Così sono morte decine di migranti schiacciati dalla calca. Ma chi vi ha convinti a venire qui? Chiedo a un altro giovane.
3: Social media.
2: Questi video su Instagram, ce ne sono migliaia. Pagine come questa, divenute virali.
4: In uno dei post, per esempio, si legge: si esortano i migranti a entrare a Ceuta con qualsiasi mezzo.
2: E adesso la domanda più importante è capire chi li ha diffusi e perché.
0: E dicevamo delle reazioni europee, la Presidente della Commissione von der Leyen ha precisato che nessun migrante è arrivato da Ceuta nel continente europeo. Nei prossimi giorni vertice straordinario dei leader, capofila della linea dura, l'Italia e la Danimarca. Allora andiamo a Bruxelles in diretta dall'inviato Gerardo Vitali Rosati. Gerardo.
5: Si terrà martedì la riunione d'urgenza del Consiglio Giustizia e Affari Interni, lo hanno chiesta a gran voce, lo vedremo, 22 paesi dell'Unione Europea, a Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione Europea, che ha subito deciso di sostenere questo progetto. La crisi di Ceuta, ha detto von der Leyen, dimostra perché è importante proteggere le frontiere esterne dell'Europa, la lotta all'immigrazione clandestina richiede una risposta unitaria. E dopo l'Italia anche Finlandia, Danimarca e Austria hanno annunciato di volere sospendere Schengen, mentre il Portogallo e la Francia stanno già rafforzando i controlli alle loro frontiere. Ma quella di oggi è stata una giornata segnata anche dalla profonda spaccatura tra l'Italia e la Spagna, con Sanchez che ha accusato il nostro esecutivo di scelte ingiustificabili e opportunistiche. Allora su questo sentiamo Valentina Antonello.
6: Il contropiede del governo arriva mentre dalla Spagna Sanchez cannoneggia contro la politica piegata agli interessi. In asse con la Danimarca, l'Italia si fa capofila di una lettera firmata da 22 paesi, ma non ci sono né Francia né Spagna, che chiedono una riunione d'urgenza e un'iniziativa comune, precisa via social a Giorgia Meloni, contro l'immigrazione irregolare e la tratta di esseri umani. Il succo contro

0: controlli più severi alle frontiere, idea subito raccolta dalla presidente von der Leyen. Nei fatti una mossa parallela a quella di Madrid, che stamattina aveva chiesto un vertice straordinario dei ministri dell'interno, ma soprattutto criticato scelte, aveva detto Sanchez, dettate da ignoranze e da ragioni politiche. Difficile non leggere l'affondo contro Roma e la decisione la più drastica in Europa di sospendere il trattato di Schengen, che comunque a Ceuta non si applica.
1: Questa strumentalizzazione è a fin di parte ed egoistica. Credo che l'Italia sappia che in materia migratoria collaboriamo e cooperiamo e che dovrebbe ricordarsi del 2023 di Lampedusa.
0: Quando, con l'isola al collasso, Meloni chiese aiuto facendo appello all'unità.
2: Se non lavoriamo seriamente e tutti insieme, i numeri di questo fenomeno travolgeranno prima gli stati di frontiera, ma poi tutti gli altri.
0: 3 anni dopo è una campagna elettorale che tra pochi mesi non risparmierà quasi nessuno. Si voterà in Francia, Polonia, Italia, anche in Spagna. Gli appelli hanno ceduto il passo alla propaganda. Sanchez finisce nel mirino, simbolo del fallimento delle porte aperte della sinistra. Slogan rilanciato dalla destra sovranista globale, più o meno il mood calcato da Abascal, il leader spagnolo di Vox, vicino a Meloni, che ha accusato Sanchez di aver svenduto i confini del paese. L'Italia tira dritto su Schengen, solo prevenzione.
3: Quindi andiamo avanti così.
4: E la sospensione in Italia degli accordi di Schengen per chi arriva dalla Spagna in vigore da oggi. Intanto a tenere banco è il confronto politico, lo scontro politico. Allora andiamo a Palazzo Chigi da Valentina Antonello.
5: Sì, sono scattati da oggi i primi controlli a campione negli aeroporti di Fiumicino e di Malpensa sui cittadini in arrivo dalla Spagna. Quelli non comunitari sono in qualche modo invitati a scendere al gate esibendo un documento di riconoscimento e c'è già anche l'allarme del sindacato di polizia che denuncia un rischio paralisi e chiede di avere rinforzi. E poi lo dicevate, c'è questa faglia tra sovranisti e progressisti di cui sentivate che di fatto si riverbera in qualche modo anche sulla politica italiana, con il centrodestra schierato a quadrato sull'azione del governo e le opposizioni invece che parlano di mero populismo e chiedono che Meloni riferisca in Parlamento. Su questo Stefano Galeotti, poi linea a voi.
6: Arianna Meloni sembra richiamare allo scontro tra civiltà per raccontare la linea del governo sulla crisi di Ceuta. Cita i martiri di Otranto che rifiutarono di convertirsi all'Islam e furono massacrati dagli ottomani e traccia la rotta. Difesa dei confini e contrasto all'immigrazione illegale. Sempre più paesi scelgono di seguirla, sostiene Fratelli d'Italia.
7: L'Italia sta indicando adesso, con una lettera all'Europa firmata già da 22 leader, la strada da seguire contro l'immigrazione di massa di clandestini. La sinistra difende la teoria Sanchez e dei confini aperti a tutti. Noi difendiamo la sicurezza dell'Italia e dell'Europa.
6: Il centrodestra alza i toni e mette nel mirino Sanchez. Pensi a difendere le frontiere invece di convocare ambasciatori e ministri, attacca la Lega. La rottura con la Spagna è al centro delle critiche delle opposizioni. Il PD chiede a Meloni di spiegare in Parlamento le ragioni della sospensione di Schengen. Dalla Premier fake news per isolare Madrid, attacca Conte.
8: Con Giorgia Meloni sono sbarcati in Italia 320.000 clandestini, quindi la smettano di fare propaganda becera, si facciano da parte o almeno il pudore del silenzio.
6: Mossa squallida di Meloni, ci allineiamo alla peggiore propaganda di Musk e Trump, dice Frato Ianni di AWS. Inaccettabili populismi e toni da campagna elettorale e l'accusa che Renzi lancia all'esecutivo.
4: Donald Trump era stato tra i primi leader della destra mondiale a cavalcare la crisi di Ceuta e sotto i riflettori sono finiti in qualche modo anche gli ottimi rapporti tra gli Stati Uniti e il Marocco. In queste ore, su un altro tema, il presidente americano ha lanciato un altro assist a Rabat. Allora andiamo dal nostro inviato a New York, Nico Piro. Nico.
9: Sì, riconosciamo la sovranità del Marocco sul Sahara occidentale, ne sosteniamo il piano per l'autonomia della regione, così Trump in una lettera al re del Marocco in occasione del 27° anniversario della sua ascesa al trono, una posizione non nuova. Nel 2020 gli Stati Uniti avevano già riconosciuto la sovranità, in cambio il Marocco aveva aderito al Board of Peace e agli accordi di Abramo, ma che oggi, parole che oggi suonano come un'ulteriore offensiva contro la Spagna, dopo le critiche di ieri a Sanchez per la crisi di Ceuta. Spagna, che di recente aveva riallacciato i rapporti con l'Algeria, che invece sostiene l'indipendenza del Sahara occidentale. Da offensiva politica a offensiva bellica, secondo i media americani è pronto un attacco massiccio contro infrastrutture civili e infrastrutture energetiche in Iran, congiunto Stati Uniti e Israele, secondo alcuni l'ordine è stato già dato, secondo altri invece Trump ci sta ancora pensando. Secondo il Wall Street Journal l'attacco avverrà fra oggi e domani a mercati chiusi. A voi studio.
4: Grazie a Nico Piro che ci dava dunque notizia di questo possibile attacco imminente. Allora andiamo da un'altra inviata, Lucia Goracci a Gerusalemme, per sapere se ci sono notizie di un possibile coinvolgimento di Israele. Lucia.
3: Trovano eco almeno negli avvertimenti delle ambasciate degli Stati Uniti in Medio Oriente, che invitano quando possibile i connazionali a lasciare la regione, qui in Israele a tenersi vicini a luoghi sicuri, anche se un funzionario israeliano alla CBS dice: non abbiamo notizia di essere di prossimo coinvolgimento a un nuovo attacco all'Iran. Avete visto Khalil Baf, lo speaker del Parlamento e capo negoziatore: questa guerra l'abbiamo vinta. Questa è l'intervista in cui appunto funzionari israeliani escludono di partire nuovamente all'attacco dell'Iran. Iran che però dice: gli Stati Uniti vogliono ampliare il conflitto e poi siamo pronti a fronteggiare, se necessario, come la chiamano, la follia degli Stati Uniti d'America. La tensione però resta alta anche qui in Cisgiordania, dove un soldato in licenza è stato arrestato per avere sparato a un bambino nell'area di Ramallah, con Elia Tortorini. Siamo andati a vedere i coloni, tra l'altro sono ancora là, vediamo.
10: È un fremito sulle dita il racconto di Meis. Le grida del suo bambino. I coloni. La corsa a chiamare il marito. Ma altri sbucati dagli ulivi che gli sparano alle spalle. È il cercare della nonna tra tutte le lingue del mondo, la nostra. Per dirci che bastava tanto così.
11: Salim, Sami, Salim, Abu Rahman.
10: E Salim, dal nome lunghissimo e gli occhi bellissimi. Mi racconta che stava giocando col fratello. Li ha visti? Ma a correre più veloce di così non ce l'ha fatta. E poi via, più grande dei suoi 10 anni, a dire degli ulivi bruciati, delle pecore incinte e uccise, persino col veleno sui datteri.
12: Hai paura a tornare?
10: La mia mamma mi ha insegnato a non averne. Lei non lo perde di vista, anche qui. Nell'impotenza di abbracci che non proteggono, né danno risposte. Hanno paura di noi, le bimbe di Al-Mughayr. Come nelle fiabe di Fedro, i coloni sono sempre più in alto.
13: Stanno scendendo.
3: Sono loro quelli che hanno sparato a Salim.
10: Cosa provi il padre rivedendoli, possiamo immaginarlo. Lui, che ha le pecore costrette dentro e il suo cucciolo in ospedale.
4: C'è stato un nuovo violento attacco russo sulla capitale ucraina, Kiev, 10 le vittime. Alessandra Bortoloni.
14: Allerta balistica, tutti nei rifugi, grida un volontario subito dopo un attacco russo su Kiev. Scendete presto, dice, mentre guida le persone nei sotterranei. È trascorsa così l'ultima notte della capitale ucraina. 35 missili balistici e 185 droni russi le sono piombati addosso. Decine di esplosioni, una dietro l'altra, fiamme ovunque. I morti sono 10, una trentina i feriti. La luce è andata via, racconta Ivan. Poi un'esplosione potentissima. Quando sono uscito dal rifugio, dal mio appartamento, rimanevano solo i muri. Mosca afferma di aver colpito aziende di un complesso militare industriale e centri logistici. Kiev riferisce invece che tra gli edifici danneggiati ci sono un palazzo residenziale e l'ambasciata lituana. Distrutte anche 12 ambulanze e 5 veicoli per il trasporto medico. Zelensky, che da mesi chiede agli alleati maggiori sistemi di difesa antimissili, scrive: è proprio questa carenza che incoraggia Mosca a lanciare attacchi che costano tante vite umane. Abbiamo un bisogno urgente di Patriot. Mentre Trump tergiversa, anche l'Ucraina moltiplica i suoi attacchi sul suolo russo e nei territori occupati, prendendo di mira raffinerie, depositi di carburante e magazzini del gigante dell'e-commerce russo Wildberries. Oggi anche una nave dell'Agenzia Russa per l'Energia Atomica Rosatom è stata affondata nel Mar Nero da 2 droni ucraini, senza fare vittime.
4: Entriamo in Italia per parlare del terremoto ai Campi Flegrei. Dopo la forte scossa di ieri sera, in tanti si apprestano a trascorrere una nuova notte fuori casa. Andiamo dalla nostra inviata, Francesca Sancin. Francesca.
13: Gli ultimi raggi di sole, poi sarà di nuovo sera, un'altra sera di paura, sera che in più di 150

0: casa, non l'hanno più agibile, non sanno se potranno rientrare in casa e quindi momenti difficili, per questo c'è anche il supporto degli psicologi. La sera sta per arrivare, vediamo com'è andata la giornata nel nostro racconto e poi l'intervista alla presidente dell'Osservatorio Vesuviano di Giovanni Messina.
1: Mia figlia ha tre figli, questa praticamente è la finestra della cameretta dei due maschi.
0: E si vede l'armadio dei ragazzi.
1: E là vede l'altro armadio che è la cameretta della bambina. Non si lascia. Due ragazzi che pagano un mutuo di 1.100 euro e tre bambini per strada.
0: Parco Olivetti, Pozzuoli, lo sgomento di chi si vede sbriciolare ogni certezza davanti. Loro erano in vacanza, questa la sorpresa al rientro.
2: Eravamo in Calabria fino a ieri, oggi siamo tornati.
0: Cioè, tornate alla vacanza e non trovate la casa.
2: Esatto, non è un terremoto, è parte di un fenomeno molto più ampio e quindi bisogna capire se ha senso ricostruire.
0: 300 persone sfollate, ovunque i segni della scossa 4.7, mai così forte da 40 anni.
3: Ero in auto quando ho sentito la macchina ferma, sobbalzare e sentire il rumore dei vetri, delle bottiglie che si rompevano nel bar a fianco, è stato un qualcosa di allucinante. E la paura è incredibile. Ho dovuto soccorrere due persone che con un attacco di panico sono svenute in piazza qui.
0: Ma i segni più forti anche in questa popolazione resiliente, abituata al bradisismo, sono quelli che restano nell'animo.
4: Ho visto un polverone, mi sono affacciato e ho visto che cadeva a mezza montagna. Io mo c'ho una certa età, ho vissuto tutti i bradisismi. Ma una scossa così non l'ho mai vista. Ho trovato la cucina addosso, piatti, perché pensavo veramente di morire.
5: Sì, lo sciame continua, anche se apparentemente, perché in via precauzionale lo dobbiamo dire, l'energia sembra che lentamente stia diminuendo. Chiaramente non possiamo escludere che ci siano altri eventi anche importanti nelle prossime ore oppure nei prossimi giorni.
6: Quello che ha colpito in questo terremoto è stato un dato. L'accelerazione al suolo, che vuol dire?
5: Sì, perché l'accelerazione al suolo ci dà lo scuotimento di quanto si è mosso il suolo, che poi è quello che incide direttamente poi sulla stabilità degli edifici e sulle infrastrutture. Il sollevamento del suolo è un centimetro al mese in media, come è stato nei mesi precedenti, e il degassamento si mantiene stabile, anche se è stabile su valori molto alti, quindi 1.000 tonnellate al giorno solo nella zona della Solfatara.
7: A Messina, ora, dove si continuano a cercare ancora dispersi tra le macerie della palazzina crollata giovedì sera. Allora, ci aggiorna in diretta, lo vedete, il nostro inviato Massimo Solani. Massimo, ci sono delle novità?
8: Eh sì, ci sono novità, perché purtroppo dobbiamo cominciare aggiornando il bilancio della tragedia di Pistonina, perché le vittime ora sono ufficialmente tre e tre i dispersi. Un terzo corpo è stato infatti recuperato pochi minuti fa sotto le macerie e in questo momento è in corso di identificazione da parte delle famiglie. Quello che sappiamo è che sarebbe stato trovato nella parte più bassa del palazzo crollato. Dicevamo, si tratta della terza vittima, perché questa notte invece era stato recuperato il corpo senza vita di Rosa Leone, trovata non lontano da dove era stato già recuperato il fratello Carmelo. Ma ci sono novità anche dal punto di vista dell'inchiesta che è stata aperta dalla Procura di Messina. E poco fa, infatti, ufficialmente è stata diramata una nota in cui si comunica che tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati con l'accusa di disastro colposo, omicidio colposo plurimo e violazioni per le leggi sugli infortuni del lavoro, segno che si sta puntando decisamente verso le responsabilità del cantiere che sorgeva al pian terreno del palazzo crollato. E intanto i parenti nello strazio si apprestano alla terza notte di attesa. E vediamo il racconto della giornata. E poi la linea a voi allo studio. Si scava fra le macerie e dentro le anime. Si cerca chi ancora manca e si cura chi aspetta fuori col cuore in gola. Parenti e amici, appesi ad una speranza ogni ora più flebile, affidati da due giorni ad un'equipe di psicologi.
9: Le famiglie si sentono sostenute, sanno che ci siamo, sanno che il lavoro è incessante. Credo che il messaggio più importante sia quello che è una tragedia, in cui le persone non devono sentirsi sole.
8: Attorno a loro una cortina di cure e affetto, nel tentativo di isolarli dall'altalena di notizie e indiscrezioni che li tiene sospesi, in bilico sul dolore.
9: Perché questo deve basta. Una persona che in questo momento ha una speranza appesa a un filo, veramente.
8: E mentre si scava fra le macerie si cerca un filo, un indizio che spieghi le ragioni di un crollo inspiegabile.
10: Non è chiaro che un edificio che dovrebbe essere antisismico, non dovrebbe cadere da solo.
11: Si indaga per disastro colposo e omicidio colposo plurimo. Nella prima informativa dei carabinieri, le carte che raccontano la storia del palazzo costruito alla fine degli anni Ottanta. Nel fascicolo anche le parole dei testimoni e dei sopravvissuti. Fra loro anche uno dei lavoratori del cantiere.

0: in opera al pian terreno, che avrebbe parlato di abbattimenti e modifiche alle strutture. Ma cosa abbia causato il cedimento lo diranno i periti che saranno incaricati dalla procura e analizzeranno carte e macerie sequestrate per andare al fondo di tutte le ipotesi, a partire dalla bontà dei materiali e delle tecniche costruttive.
1: Ivi compresa quella se fosse o meno in atto una attività cantieristica per risolvere dei problemi.
0: Lavori sui quali sembra concentrarsi ogni ora di più l'attenzione di chi indaga.
2: C'è una svolta nell'inchiesta sulla morte di Daphne Ribaudo, precipitata a luglio dalla terrazza condominiale di un palazzo alla periferia di Roma. È stato infatti fermato il compagno con l'accusa di femminicidio. Il servizio è di Alvise Losi.
3: Da subito c'era qualcosa che era sembrato strano in quella caduta, a partire dalla posizione del corpo, troppo lontano dall'edificio per far pensare a un gesto volontario o accidentale. Daphne Ribaudo, la donna di 31 anni trovata senza vita all'alba del 13 luglio su un marciapiede di Torbella Monaca, periferia romana, in realtà dal terrazzo di questo condominio sarebbe stata spinta. L'autore Mohamed Trabelsi, un tunisino di 41 anni con precedenti per droga e obbligo di firma, ora fermato con l'accusa di femminicidio. Fondamentali per ricostruire la dinamica di quanto accaduto quella notte le camere di sicurezza interne sulle scale del palazzo. Dalle immagini si vede la donna salire sul terrazzo seguita a breve distanza dall'uomo, poi ridisceso da solo con la borsetta di lei. Nelle scorse settimane alcuni vicini avevano anche raccontato di aver sentito proprio dal terrazzo delle urla per una lite tra un uomo e una donna intorno alle 5 del mattino, appena prima che un tonfo fosse notato da un'altra condomina che aveva visto il corpo e chiamato i soccorsi. I due si conoscevano da pochi mesi, quando lei, di famiglia benestante, si era trasferita a vivere in quel condominio, secondo i residenti della zona, abitato anche da molti spacciatori. L'appartamento, in condizioni di degrado, era occupato dall'uomo. Nella perquisizione sono stati ritrovati gli abiti che lui indossava quella notte, ma non la borsetta della ragazza. Ora Trabelsi attende l'interrogatorio di convalida del fermo nel carcere di Regina Coeli.
2: Torniamo a parlare della morte di Abderrahim Fakir a Bologna durante un fermo di polizia. Lo scorso 19 luglio la nostra inviata Francesca Mallaguti ha incontrato un ristoratore che conosceva bene la vittima. Vediamo.
4: Lui si sedeva quasi sempre a questo tavolo qua, al tavolo 8. Anche le sue nipotine venivano qua da bambine. La nipote che ha fatto il comunicato, io la conosco da quando era piccolissima.
5: L'immagine di Abderrahim seduto qui con la sua famiglia non abbandona la mente di Mimmo, titolare da 25 anni di questo ristorante a Castelmaggiore, subito fuori Bologna. Fakir non era un semplice cliente abituale, ma anche un amico per lui. Lo aveva salutato l'ultima volta pochi giorni prima di quel fermo di polizia da cui non è uscito vivo.
4: Non più di 5-6 giorni prima che succedesse l'accaduto. Era venuto a cena con un suo amico. Ho fretta, ciao Mimmo, ci vediamo alla prossima, grazie, arrivederci.
5: Poi lo ha rivisto sull'asfalto in quelle immagini terribili.
4: Il lunedì un mio dipendente mi ha fatto vedere la foto e umanamente sono rimasto veramente scioccato. È scattato qualcosa al di là della nostra umana comprensione.
5: Mimmo ci tiene a precisare che non vuole dare giudizi su quanto accaduto al pilastro, ma il suo ricordo di Fakir è quello di un uomo normalissimo, integrato, che non aveva mai visto creare problemi. Sull'asfalto come lui, ci dice, poteva esserci chiunque soffra di un malessere nascosto.
4: Poteva essere un nostro fratello, un nostro figlio, un nostro papà.
2: Sono milioni le auto in viaggio per l'esodo di agosto nei giorni di bollino rosso in quasi tutta Italia per il caldo. Sul Cervino stop agli allenamenti della Brignone per mancanza di neve. Vediamo nei servizi di Massimo Veneziani e Jacopo Cecconi.
6: Non mi difendo, sto morendo di caldo.
7: Non ci stiamo difendendo.
8: Certe volte non resta che arrendersi.
9: Io vengo da giù e il caldo, diciamo, giù si riesce a sopportare un attimo meglio, ma qua appena sono sceso a Tiburtina è stata proprio un'afa che non avevo mai sentito.
8: La fontana di Trevi rinfresca solo la vista. Però, nonostante l'afa, chi viene da tanto lontano trova felicità nella bellezza di Roma.
6: Fa caldo, ma siamo contenti che siamo qui a vedere questo bello posto. Di pomeriggio andiamo all'albergo a fare ninna nanna.
8: Per il Ministero della Salute, oggi bollino rosso in 19 città, domani saranno 23. Le temperature saliranno fino a 40 gradi, il giorno più duro all'inizio della prossima settimana. I centri dove l'attenzione sarà massima arriveranno a 25 su 27. Questa è Alessandria, luogo più caldo del Piemonte.
10: È troppo caldo, non si resiste, è troppa umidità.
11: Poi il caldo umido, anche la voce, sente che è abbastanza faticoso.
8: ma alla bici difficile rinunciare.
11: Fa caldo ma mi adeguo, non posso fare altrimenti, sa?
8: È la quarta ondata di calore della stagione, il Po è in grande sofferenza, come le coltivazioni, a rischio la raccolta del riso in Lombardia. E se rossi sono i bollini delle città, neri sono quelli del traffico con il primo vero esodo estivo. Un po' ovunque rallentamenti. La paura concreta è che questa possa essere l'estate più fresca rispetto a quelli che arriveranno in futuro.
12: Solo due giorni fa Federica Brignone mostrava il suo primo allenamento stagionale sul Cervino, versante svizzero. Oggi posta questo. Subito stop, il ghiacciaio Plateau Rosà si scioglie, Zermatt chiude gli impianti agli sciatori, era successo solo un'altra volta nel 2022. La musica scelta dalla campionessa è quella del film Titanic. L'alpinista Hervé Parmas non è sorpreso, la crisi climatica, dice, è esponenziale.
13: Sul Cervino, che è la montagna di casa, 26 anni fa, quando ho iniziato a esercitare il mestiere di guida alpina, erano rarissime le volte in cui quella montagna la scalavi, diciamo, senza l'utilizzo dei ramponi e senza l'utilizzo della piccozza, perché non c'era neve e ghiaccio. Oggi invece, durante il periodo estivo, è inusuale trovare la neve e il ghiaccio.
12: Nell'ultima settimana, del resto, le minime sono rimaste sopra lo zero anche in vetta. Queste le immagini di quando nell'estate 78 sulle stesse piste si gareggiava sul chilometro lanciato. Questo invece è il grafico di ISPRA, l'Istituto per la Ricerca Ambientale, sulla perdita di volume dei grandi ghiacciai italiani dal 95.
13: Le previsioni più pessimistiche degli scienziati sono comunque state già oltremodo superate. E c'è la speranza, ma la speranza passa ovviamente attraverso un cambiamento, e quel cambiamento passa attraverso le nostre scelte e la scelta della politica e di chi, diciamo, in questo momento si trova al potere.
2: E la siccità, oltre alle malattie delle piante, alla concorrenza dei prodotti stranieri, mettono il settore dell'olio in forte difficoltà. Le associazioni dei frantoi scrivono al governo, servono sostegni immediati. Il servizio di Claudia Bruno.
14: Le cisterne sono ancora piene. Quando manca poco la partenza della prossima campagna olearia, i frantoi devono fare i conti con il prodotto rimasto invenduto dall'anno scorso. Troppa la quantità arrivata dall'estero, che ha fatto crollare i prezzi sul mercato, denunciano gli imprenditori.
15: Le nostre imprese si sono trovate nell'impossibilità di essere competitive, perché avevano già pagato un prezzo all'origine elevato, si sono ritrovate nella condizione di non poterlo vendere, altrimenti l'avrebbero svenduto.
14: Con i depositi pieni c'è un problema di logistica, perché non si sa dove stoccare le nuove scorte, e di liquidità a causa dei mancati introiti e dei costi sempre più alti a partire dall'energia. Per questo gli imprenditori chiedono al governo un intervento urgente.
15: Qualora non ricevessimo risposte sufficientemente adeguate, è chiaro che la scelta sarà scendere in piazza.
14: Se i frantoi sospenderanno il ritiro delle olive, la crisi si allargherà all'intera filiera.
16: Onde evitare spese assurde anche per gli operai da assumere, altro per la raccolta, sicuramente arriverà un punto che le olive rimarranno sulle piante.
14: Qui siamo in una piccola azienda a conduzione familiare nelle Marche. A pesare sul lavoro, ci dicono le titolari, anche gli eventi estremi legati ai cambiamenti climatici.
16: In maniera particolare in uno dei nostri tre terreni, dove la siccità è talmente elevata che se non ci piove purtroppo perderemo il raccolto.
2: Oggi Yves Saint Laurent avrebbe compiuto 90 anni dagli esordi con Dior. La storica collezione Mondrian rivoluzionò il modo di vestire delle donne. Da Parigi, il servizio del corrispondente Gavino Moretti.
17: Una grande storia che parte da lontano, quella di Yves Saint Laurent, nel giorno in cui si ricorda l'anniversario della nascita, il 1 agosto 1936 a Orano, nell'Algeria, allora colonia francese. Saint Laurent inizia giovanissimo a disegnare abiti e il suo talento, dopo la vittoria a un concorso, lo porta subito a Parigi, dove lavora con Christian Dior per poi fondare la sua maison nel 1961. Nel suo lavoro un messaggio di grande novità rivolto alle donne.
18: L'idea era di essere più libere, più belle, più a proprio agio nei propri abiti e anche nel mondo. Lo stesso Yves Saint Laurent lo diceva: ne ho abbastanza di fare dei vestiti per delle miliardarie indifferenti.
17: Nessuno come Yves Saint Laurent riesce a unire moda e arte visiva, a partire dalla celebre collezione Mondrian, un percorso durato 40 anni, realizzato insieme a Pierre Berger, compagno di una vita.
18: Pierre Berger lo diceva molto bene, la moda non è un'arte, ma ci vuole un artista per farla. E Yves Saint Laurent riesce ad accedere al rango di artista.
17: Scomparso nel 2008, il suo lavoro è custodito nel Museo Saint Laurent, che riaprirà l'anno prossimo.
2: Jacopo Fo e Lodo Guenzi in un inedito spettacolo alla Casa del Jazz di Roma, che porta sul palco un Dario Fo meno conosciuto, quello autore di canzoni, servizio di Martina Proietti.
19: Mio padre era, a sua detta, un pittore professionista, un cantante appassionato e un attore dilettante, quindi c'è proprio l'inversione della scala di valori.
20: Ed era proprio questo Dario Fo, un artista capace di usare il nonsense come chiave per leggere la realtà. E mi sfasciasti un rene. La musica è una delle sue forme espressive meno conosciute, eppure il premio Nobel ha scritto decine di canzoni, un repertorio riproposto nello spettacolo che il figlio Jacopo gli ha dedicato insieme a Lodo Guenzi alla Casa del Jazz di Roma, nell'ambito della rassegna I concerti nel parco per il centenario dalla nascita.
21: La cosa che sicuramente mi ha colpito quando ho iniziato, credo, a capire un po' quel mondo è quest'idea profonda che non ci sia niente di rilevante da dire nella vita che possa cambiare le cose se rinunci a divertirti mentre lo fai.
22: Diceva va che lì.
19: Mio padre ha cantato con i più grandi mostri del jazz e del blues ed è lì che si è inventato il gramlow, perché non sapendo l'inglese voleva cantare anche lui e inventava una lingua che non c'era.
22: Ho visto un re.
20: Collaborazione con gli Annacci, Strehler e Dalla, che parlano ancora al presente.
19: Oggi cercare un altro punto di vista, secondo me, è proprio fondamentale per questa generazione.
23: È sempre a me.
2: Vi lasciamo con l'informazione dei TG regionali, un nuovo appuntamento con il TG3 questa sera alle 23:10 circa. Grazie per averci seguito, una buona serata.

0: Brio Rossa, la potenza del gusto.
1: Alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli e alla tua fitness mania. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
2: Il reflusso può sorprenderti in momenti e modi diversi. Che si tratti di bruciore di stomaco, iperacidità, dolore di stomaco, puoi provare Gaviscon Bruciore Indigestione. Agisce rapidamente neutralizzando l'acido in eccesso e formando una barriera protettiva per un sollievo duraturo. Per i diversi modi in cui il reflusso può sorprenderti, Gaviscon Bruciore Indigestione.
3: La la la la la la la la la la la.
4: Nella paella di pesce Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Frosta, 100% la scelta naturale.
5: Sparco ostinato? C'è Vim Carboni Attivi.

0: Ti presentiamo Finish Ultimate Plus, pensato per le condizioni più estreme, come lo sporco bruciato. La capsula a tre camere di Finish rimuove le macchie, stacca lo sporco incrostato e sgrassa con precisione fino all'ultimo residuo per una pulizia intensa contro le tue sfide con Finish Ultimate Plus, tenere fuori dalla portata dei bambini. E per i residui di calcare, aggiungi Finish Brillasciuga, disperde le gocce d'acqua e dissolve i residui di calcare per un pulito ancora più brillante.
1: Sapete cos'è la passione? Metterci il cuore nelle cose

0: cose che fai, fino a creare un metodo di lavorazione esclusivo, perché dalla passione nascono solo cose buone. Grissini e Crostini, Pane Alba.
1: In Beko testiamo tutti i nostri prodotti per occasioni come questa. Questo l'abbiamo testato. Sottoponiamo ogni prodotto ai test più estremi. Per questo Beko è una scelta di vita.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero a 2,49€. E con le mega offerte, noci sgusciate a 2,39€. E pigiama corto da uomo o donna a 4,99€. Lidl, vale davvero!
3: L'estate continua! Cerca il tuo equilibrio sul SUP e indossa la maschera per vederci chiaro anche sott'acqua. La tua estate continua da Decathlon. Trova tutto quello che ti serve al giusto prezzo.

0: 2 feriti gravi, oltre 300 sfollati, Pozzuoli in ginocchio per il terremoto, la regione, sistemazione per chiunque segnala crepe. Domani riapre il porto, anche i servizi elettrico ed idrico tornano alla normalità, resta interrotta la ferrovia Cumana dopo i crolli sui binari. Sciame sismico ancora in corso, i valori di degassamento restano alti, l'analisi della direttrice dell'osservatorio vesuviano Lucia Pappalardo. La festa per i 100 anni del Napoli, partito il corteo celebrativo da Piazza Carità, attesa per lo show al plebiscito tra artisti e vecchie glorie. Il monologo dello scrittore Roberto Saviano su San Gennaro, vi spiego perché il rapporto tra la città e il suo patrono è un caso unico nel mondo. Buonasera dalla redazione della TGR Campania. Dopo la scossa di magnitudo 4.7 che ieri sera ha risvegliato specialmente a Pozzuoli l'incubo bradisismo, è il momento dei soccorsi e della conta dei danni. Restano in condizioni critiche, ricoverati in codice rosso all'ospedale Puteolano, i due feriti più gravi che hanno riportato traumi da schiacciamento. Le istituzioni nel frattempo si coordinano per offrire una sistemazione agli oltre 300 sfollati, mentre in città è arrivato anche il ministro per la protezione civile Nello Musumeci. Ma per tutti gli andiamo subito in diretta da Alessio Aversa.
1: Sì, esatto, siamo in compagnia del ministro per la protezione civile Nello Musumeci. Ministro, è qui per un sopralluogo e per le verifiche.
2: Abbiamo tenuto un vertice con la regione, il comune di Pozzuoli, i tecnici per verificare gli interventi immediati. Intanto domani il porto riapre, domani mattina gli interventi sono programmati a media scadenza. Sui costoni già abbiamo disposto un sopralluogo dei tecnici perché si possa varare presto un progetto e comunque da realizzare entro 50-60 giorni. Dai sindaci ho avuto assicurazione per tutto quello che riguarda le loro competenze, con la prefettura e con la regione siamo in perfetta sintonia. Certo, bisogna conviverci con il rischio e gli abitanti dei Campi Flegrei lo sanno. Ma il governo ha fatto negli ultimi 3 anni e continuerà a lavorare, a fare perché possa ridursi al minimo la esposizione di chi ha deciso di vivere qua in questa zona straordinariamente meravigliosa. Quindi la convivenza sì, ma convivenza vigile. E sono qui per dire il governo c'è anche dal punto di vista finanziario perché tutto quello che è stato stanziato, oltre 550 milioni di euro, sarà integrato dalle esigenze che emergeranno negli interventi infrastrutturali. Quindi non c'è limite di risorsa, c'è soltanto bisogno di programmare perché possa essere data priorità a quelle che appaiono essere le infrastrutture maggiormente fragili.
1: Bene, allora, come abbiamo detto, proseguono le verifiche nelle aree interessate dal sisma. Oggi si è tenuto il coordinamento di emergenza, si è spostato in prefettura alle ore 16, dove è stato convocato il centro operativo di coordinamento. Istituzioni, forze dell'ordine e vigili del fuoco hanno fatto il punto sui danni. Nel frattempo, come vedete, si è allontanato il ministro perché ci aveva aspettato a un aereo, quindi adesso noi vediamo il servizio della riunione di oggi pomeriggio. In prefettura a Napoli il centro coordinamento soccorsi riunisce istituzioni, protezione civile, vigili del fuoco e forze dell'ordine per fare il punto dopo le scosse che hanno colpito l'area dei Campi Flegrei. Al centro della riunione delle 16 la viabilità con diverse strade ancora chiuse in attesa delle verifiche tecniche e la gestione dell'assistenza alle persone costrette a lasciare le proprie abitazioni.
3: Ovviamente il bradisismo è qualcosa che prima c'era stata una calma di alcuni mesi, poi ci sono una scossa, insomma, noi sappiamo che funziona così, l'importante è trovarsi preparati ed essere organizzati.
1: Proseguono senza sosta i controlli di stabilità sugli edifici, mentre il numero degli sfollati resta in costante aggiornamento perché alcune abitazioni potrebbero tornare agibili dopo gli interventi di messa in sicurezza.
4: Stiamo lavorando con parecchio personale che non è solo quello di Napoli, ma abbiamo chiesto anche l'intervento di personale delle altre 4 province della regione.
1: Un lavoro che proseguirà nelle prossime ore con verifiche, monitoraggio del territorio e assistenza alla popolazione fino al completo superamento dell'emergenza.
5: La comunità ha percepito questa scossa con grande attenzione, c'è bisogno di risposte concrete da parte del governo perché una mancata reazione istituzionale a quello che accade rispetto al bradisismo può fare ancora più danni.
1: Allora, dalle verifiche sugli edifici all'assistenza alle persone sfollate, la gestione delle emergenze è anche competenza della Regione Campania. Allora, nel servizio del collega Rino Genovese ascoltiamo Fiorella Zabatta, assessora regionale.
6: Cerchiamo di dare assistenza alla popolazione a tutti i livelli e quindi da un lato stiamo facendo i sopralluoghi nelle case, nelle abitazioni per capire il grado di pericolosità, quindi quanti potranno rientrare e quanti non potranno rientrare nelle case.
7: Il numero potrebbe crescere a dismisura.
6: Io credo che purtroppo aumenterà di molto questo numero e anzi ne approfitto per fare un appello alle cittadine e ai cittadini di segnalare anche delle crepe, perché ognuno avrà una sistemazione, quindi non abbiate paura da questo punto di vista, ma segnalate se avete delle crepe in casa, ci sono i numeri di Vigili del Fuoco, la Soru regionale, segnalate perché nel più breve tempo possibile sarà fatto un sopralluogo e si valuterà insomma se è possibile rientrare in casa. E chiunque vuole rientrare per prendere degli oggetti personali con tutta la procedura accompagnata ai Vigili del Fuoco potranno rientrare, quindi non vi preoccupate. Che
7: questo è quello che tutti ci stanno chiedendo nelle interviste che facciamo. Concretamente, a partire da domani, chi stanotte ha dormito fuori casa, cosa deve fare?
6: Segnalare, sarà fatto il sopralluogo da parte dei Vigili del Fuoco, sarà dato un grado di pericolosità alla casa, se il codice è verde si potrà rientrare in casa, altrimenti si procederà con tutte le misure che la legge prevede, quindi l'autonoma sistemazione per chi vuole andare, già stiamo provvedendo per i contributi per l'autonoma sistemazione, altrimenti la sistemazione alberghiera, già siamo in contatto con Ferie d'Alberghi, insomma qui alle mie spalle la macchina è in atto e sta lavorando per garantire a tutte e tutti i cittadini di poter avere un'assistenza nel miglior modo possibile.
0: Sul fronte dei servizi si cerca un faticoso ritorno alla normalità. Buone notizie per il porto di Pozzuoli, tanti problemi ancora per il trasporto su ferro. Alessia Meloni.
8: Riaprirà domani mattina il porto di Pozzuoli. Lo scalo marittimo era stato chiuso ieri sera con un'ordinanza del comandante del porto dopo i danni provocati dal terremoto che ha colpito i Campi Flegrei. Stamattina i tecnici hanno effettuato un accurato sopralluogo, anche in mare, con l'ausilio di sommozzatori specializzati, accertando che i danni sono superficiali e che la struttura è sicura. La chiusura dell'area ha causato profondi disagi a turisti, cittadini e autotrasportatori. Intanto sono in corso gli ultimi interventi per il ripristino della fornitura dell'acqua nelle case. E sul fronte del trasporto ferroviario resta interrotta la linea Cumana nella tratta Bagnoli-Torre Gaveta per il crollo di un muretto sui binari. Chiusa al pubblico anche la stazione centrodirezionale della metropolitana per un guasto tecnico.
0: Intanto è ancora in corso lo sciame sismico nei Campi Flegrei. Per fare il punto su cosa sta accadendo nel sottosuolo dell'area, Giovanni Messina è stato all'Osservatorio Vesuviano.
9: Via Diocleziano a Napoli, sede dell'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Nella sala di monitoraggio i sismografi rilevano ogni movimento del sottosuolo. Le sirene suonano spesso in questa fase di sciame sismico.
10: Sì, lo sciame continua, anche se apparentemente, perché in via precauzionale lo dobbiamo dire, l'energia sembra che lentamente stia diminuendo. Chiaramente non possiamo escludere che ci siano altri eventi anche importanti nelle prossime ore oppure nei prossimi giorni.
11: Quello che ha colpito in questo terremoto è stato un dato, l'accelerazione al suolo. Che vuol dire?
10: Sì, perché l'accelerazione al suolo ci dà lo scuotimento di quanto si è mosso il suolo, che poi è quello che incide direttamente poi sulla stabilità degli edifici e sulle infrastrutture.
9: Degassamento e sollevamento del suolo sono due parametri che però si mantengono costanti.
10: Il sollevamento del suolo è 1 centimetro al mese in media, come è stato nei mesi precedenti, e il degassamento si mantiene stabile, anche se è stabile su valori molto alti, quindi 1000 tonnellate al giorno solo nella zona della Solfatara.
11: Qualcuno collegava anche al forte caldo questo fenomeno, invece smentiamo.
10: No, assolutamente no, non c'è nessuna relazione.
0: Vi aggiorneremo sul terremoto qualora ci fossero notizie dell'ultima ora, intanto però ci spostiamo in diretta al centro di Napoli, dove sono cominciati da pochi minuti i festeggiamenti ufficiali per il centenario della squadra azzurra. Andiamo subito da Piero Vitiello. Piero, dove ti trovi e cosa sta succedendo?
12: Sì, buonasera. Siamo all'incrocio praticamente tra Via Toledo e Piazza Carità, dove è puntuale alle 19.26, come da programma, è iniziato il corteo, la processione azzurra, primo atto della festa per il centenario voluta dal Napoli Calcio. Un corteo con 100 bambini, 100 artisti e 100 musicisti che sta sfilando lungo le strade del centro per rappresentare allegoricamente la storia della città incrociandola a quella del calcio. Cittadino, processione che è ancora in corso, ad inaugurarla è stato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Con lui c'erano anche due figli di Diego Armando Maradona, Diego Junior e Iana Maradona. Migliaia le persone che sono arrivate in strada, quasi tutte indossando i colori sociali, l'azzurro del Napoli. Dalle 20.45 sul palco in Piazza Plebiscito, dove terminerà la processione, inizierà poi la cerimonia, lo spettacolo con tantissimi ospiti, molti potranno seguirlo, le 20.000 persone che ci saranno a Piazza Plebiscito chiaramente le seguiranno live, molti altri invece grazie ai maxi schermi che sono stati allestiti in Piazza Municipio. Dicevamo, sul palco i giocatori del Napoli che fu, ma anche una delegazione di azzurri attuali che sono arrivati direttamente da Castel di Sangro, guidati dall'allenatore Massimiliano Allegri. Poi dalle 22.30 la notte azzurra con i monumenti di Napoli che si illumineranno, uno spettacolo pirotecnico e infine la musica con il DJ set. Non parteciperà il sindaco Gaetano Manfredi, che come abbiamo detto nel corso del telegiornale è impegnato sulla vicenda terremoto. Ci sarà però una delegazione del comune e del terremoto, ma soprattutto della grande attesa della festa. Fabio Forlano ha parlato con i tifosi, sentiamo il suo servizio, poi la linea torna allo studio.
13: Oggi è il tuo compleanno, lo stesso giorno del Napoli.
14: Sì, esatto, condivido uno dei compleanni più belli del mondo, posso dire.
13: Di dove siete?
15: Di Torino.
13: Tifoso del Napoli da?
15: Tifosissimo, da 61 anni.
16: Cerchiamo di portare avanti la tradizione con i figli.
17: Siamo dell'Argentina.
13: Cuori azzurri da ogni parte del mondo. Il Napoli compie 100 anni, l'invito alla festa è esteso a nonni, genitori e figli, tutti assieme ad aspettare le fatidiche 19.26. Papà e figlio, da dove arrivate?
18: Noi siamo qui di Napoli, però veniamo da Brescia.
13: Da sempre tifosi del Napoli?
18: Da sempre, da padre in figlio, in nipote, tutte le generazioni, diciamo.
13: Qual è il tuo calciatore preferito?
19: McTominay e Kvaratskhelia.
13: Il bradisismo, quanto sta avvenendo nei campi flegrei, pone l'interrogativo sul continuare o meno a far festa.
18: È un'emozione sicuramente forte, anche se quello che è successo ieri un po' ci ha rattristato.
20: In realtà è vero, solo che non potevamo prevedere quello che è accaduto, quindi la festa già c'era. Sono venute tantissime persone anche da parti del mondo per partecipare a questi 100 anni ed è comunque giusto onorare anche loro che partecipano all'evento.
0: E in 100 anni di storia l'amore per il Napoli ha varcato i confini nazionali. Con Vittorio Marotta, un viaggio alla scoperta dei club azzurri sparsi in tutto il mondo.
21: Cosa ci fanno Careca, Lemao e Ferlaino a centinaia di chilometri da fuori grotta? Sono i protagonisti di una serata unica al Club Napoli di Rio de Janeiro.
22: Nessuno dei tre sapeva della presenza dell'altro, quindi si sono riabbracciati dopo tanti anni qui a Rio, qui al Club, ed è scoppiata la festa nel cuore di Copacabana.
21: La storia del Napoli è anche quella di una tifoseria sparsa nel mondo. New York, Buenos Aires, Londra, Monaco di Baviera. In un ristorante, in una fabbrica dismessa, impossibile censire i club azzurri.
23: È un motivo veramente di anche di orgoglio. Far parte di un qualcosa che ti leghi in maniera più forte a questa passione, alla propria terra e ai propri colori.
24: Bandiere, sciarpe, maglie, striscioni, fumogeni. È stata veramente una festa attesa dopo 33 anni. Il giorno dopo la vittoria del terzo scudetto eravamo sulle prime pagine di tutti i giornali sportivi e non del Granducato.
21: Chi vive a chilometri da casa si ritrova per aggregazione, fede e identità, per ospitare napoletani in vacanza, per iniziative benefiche. A Zurigo il club ha iscritto la squadra a un campionato.
25: Non abbiamo solo italiani nella squadra e l'orgoglio è proprio quello di aver portato magari un tifoso dell'Inter, della Juve a vestire la nostra maglia azzurra con la N sul petto.
21: Un amore caldo e passionale, spesso con il corpo e una vita altrove, all'estero, ma sempre con il cuore a Napoli.

0: Il Napoli fa parte dell'iconografia laica della città, quella religiosa è rappresentata in maniera altrettanto potente da San Gennaro ed è stata celebrata da un monologo di Roberto Saviano al Faro Festival. Federico Marconi.
1: San Gennaro è la storia più bella di Napoli ed è la storia più bella di Napoli perché la storia di San Gennaro non è una, sono centinaia.
2: E le centinaia di storie del santo Roberto Saviano le ha raccolte in un monologo, San Gennaro Superstar, la prima al Faro Festival al Molo San Vincenzo ieri sera, a pochi passi dalla statua del santo.
1: Questa statua era l'ultima che vedevano, l'ultima parte d'Italia che i migranti che partivano da qui, da Napoli, per le Americhe. È il motivo per cui San Gennaro è santo dei napoletani, solo dei napoletani, ma fuori da Napoli è il santo protettore di tutti gli emigranti italiani.
2: Quello di Saviano è un viaggio in una storia unica nel suo genere, che rappresenta anche l'unicità di Napoli e dei napoletani.
1: È l'unico santo che è stato fatto generale dell'esercito napoletano, è un santo con cui la città ha stipulato un patto con un notaio. Stare con San Gennaro è stare con la storia di Napoli.
0: La nostra rubrica Amici Animali, speciale estate, ci porta oggi a San Marcellino, provincia di Caserta. Nello di Costanzo.
3: Un'area per il benessere dei cani è stata appena inaugurata a San Marcellino, in provincia di Caserta, e dimostra tutto l'amore dell'amministrazione comunale verso un tema importante qual è quello del benessere degli animali domestici.
4: È un'area chiamata Bau Park, è uno spazio dedicato ai nostri amici a quattro zampe dove possono scodinzolare liberamente, in totale sicurezza, protezione, un servizio per la nostra comunità, per offrire un messaggio importante, quello contro l'abbandono degli animali.
3: Da chi viene curata quest'area?
4: Dai cittadini. Abbiamo dato questo messaggio di prenderci insieme cura di questo spazio attraverso anche dei gadget.
3: Com'è quest'area?
5: Bella, a San Marcellino ci voleva.
6: Qua diventa piacevole anche per i bambini, per giocare con i loro cagnolini, per avere nuove esperienze.
7: Quando dobbiamo portare qualche cagnolino a passeggio, teniamo dove portarli.
3: In una zona sicura, tra l'altro.
7: Certo, certo. E si divertono anche loro.
8: È un posto di aggregazione dove tante persone si incontrano, si interscambiano le idee, e il come trattare gli animali. È un qualcosa che stimola sempre il benessere degli animali.
0: Riapriamo una finestra sul terremoto ai Campi Flegrei e torniamo in diretta da Pozzuoli da Alessio Aversa. A te Alessio.
9: Sì, il bilancio dei feriti perché è salito a 26 persone, 21 ricoverate all'ospedale di Pozzuoli, 5 all'ospedale di Giugliano, mentre secondo i dati della Protezione Civile sono 130 le famiglie costrette a lasciare la propria abitazione, 300 persone coinvolte complessivamente. Come vedete adesso al porto non c'è più nessuno, il ministro ci ha lasciato, ha dovuto prendere un aereo, erano presenti anche il presidente della regione Roberto Fico e il prefetto Michele Di Bari. Ulteriori aggiornamenti per ora non ci sono. La linea può tornare allo studio.
0: La RAI è il primo editore televisivo italiano anche nell'era della Total Audience. Lo certificano i dati aggiornati al primo trimestre 2026 dell'Osservatorio sulle comunicazioni rilasciati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. La rilevazione, che include TV, smartphone, tablet, PC, smart TV, console e piattaforme on demand, svela che la TV pubblica vince nella fascia oraria del prime time dell'intera giornata, rispettivamente con il 38,5% e il 38,7% di share. Bene i TG, specie nelle fasce

0: serali. Leader, il TG1 delle 20, la TGR conta 2,3 milioni di telespettatori medi giornalieri. Era la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguito e buona serata.
1: Il meteo regionale è presentato da Biscotti Ottimini senza zuccheri aggiunti di Vella.
2: Sulla Campania, locale instabilità pomeridiana, vediamo in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, ampi e persistenti rasserenamenti, salvo temporanei annuvolamenti nelle ore più calde. Sull'Appennino campano, formazione di nuvolosità anche consistente durante il pomeriggio, con locali fenomeni temporaleschi, aperture successive. Sul Salernitano bel tempo, a parte locali annuvolamenti con precipitazioni anche temporalesche durante le ore pomeridiane. Le temperature risulteranno sostanzialmente stabili su tutta la regione, in lieve diminuzione le massime nelle aree appenniniche. Ventilazione debole dai quadranti meridionali, mare poco mosso.

0: Brio Rossa, la potenza del gusto.
1: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Delicious, teneri straccetti in salsa prelibata con ingredienti di qualità, pensati per farlo felice e prendersene cura. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
2: Ultima.
3: Irresistibile Maxi Bon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: Verisure presenta il nuovo allarme con scudo perimetrale. Rileva l'intruso a distanza e avvisa la centrale operativa che interviene, mettendo in fuga il ladro prima che si avvicini. Da oggi la protezione inizia già da fuori casa. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
5: Sì con riso, senza lattosio. Sì con riso, ma senza lattosio. Buono per tutti.
6: Bella idea, dottor Scotti.
7: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
8: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
9: Il reflusso può sorprenderti in momenti e modi diversi. Che si tratti di bruciore di stomaco, iperacidità, dolore di stomaco, puoi provare Gaviscon Bruciore Indigestione. Agisce rapidamente neutralizzando l'acido in eccesso e formando una barriera protettiva per un sollievo duraturo. Per i diversi modi in cui il reflusso può sorprenderti, Gaviscon Bruciore Indigestione.
10: Con oggi c'è il regalo Oggi Enigmistica. Cruciverba, Sudoku, Rebus, giochi per tutta la famiglia. E in più le borse multiuso Loki, belle, impermeabili, capienti, richiudibili. In edicola solo con oggi.
11: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
12: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
13: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
14: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
13: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere, in esclusiva da Eurospin.

0: pesto alla genovese Polly noi usiamo formaggi italiani e basilico italiano da filiera certificata. Ah, e lo lavoriamo fresco entro 24 ore dalla raccolta. Scusate, ma c'è da fare presto.
1: Pesto alla genovese Polly, senza conservanti.
2: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
3: Abbandoni ora l'immobile.
2: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
4: Solo in Poltrone Sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Come Paragano in vera pelle a 699 euro. Braglie che diventa un vero letto a 799 euro. Tornarezza con schienali regolabili a 869 euro. Casellette in vera pelle con doppio relax a 999 euro. E romitaggio con penisola e schienali regolabili a 1199 euro. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
5: Poltrone Sofà, solo divani di qualità.
6: Come senti un rumore, buttati a terra.
7: Un rumore?
8: Quando le pistole cominciano a cantare e gli occhi danzano, è l'ora del West.
9: Chi sei?
8: Il West rivoluzionario di Sergio Leone.
10: Quando si spara, non si parla.
11: Fate molto male a ridere.
12: Arrivederci.
8: Per il ciclo C'era una volta Sergio Leone, per un pugno di dollari. Questa sera alle 21.30, Rai 3.
13: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi, lunedì alle 21.15 su Rai 3.
14: Nuove avventure, nuovi straordinari viaggi in giro per il mondo, per toccare con mano realtà affascinanti e scoprire mille storie e curiosità.
15: Vi aspettiamo.
14: Con Camila Rasnovic, Kilimangiaro Estate, giovedì alle 21.15. Rai 3.
16: In sala, un attimo di attenzione, avete 8 secondi di tempo per indovinare chi è. È giovane.
17: Giovane.
16: Scattante.
17: Sì.
16: E accende il cuore del tuo motore. Ve la facciamo ancora vedere. Giovane. Scattante. Ma sì, avete indovinato, è lei.

vogliamo vendetta. La vendetta porta solo altra rabbia, altra distruzione, altro dolore in una città che è già ferita. Mio fratello non merita di essere ricordato in mezzo al caos.

Oggi abbiamo 170.000, più di 170.000 ettari che sono bruciati e abbiamo una decina di incendi che riguardano diverse zone nel paese e c'è anche un aumento della temperatura, appunto come è stato registrato dalle stazioni meteo, e è prevista anche una nuova ondata di calore per questa settimana.

0: we are all doing good together. That's why tonight, to show just how much I care about the press, and I want to save your ratings, I'm pleased to announce my intention to, and this is somewhat of a scoop, my intention to run for a fourth term as President of the United States. I will be doing that. I will be having an official. In fact, I think I have. Yeah. I won three times. Now I'm going to do it again. Thank you. I'm going to do it.
1: Come sapete, ereditiamo una riduzione del budget dal presidente Trump. Di che entità, segretario Van Houten?
2: Siamo al verde.
1: Il paese è al verde. Ma com'è possibile?
3: Federica, calmalo.
4: Non devono provocarci.
3: Federica, calmalo. Inquadra.
4: È vero, quelli in studio stanno provocando, ma noi... Tariq, qua è stato un omicidio.
5: Tariq, hai detto che non sarebbe stata una manifestazione violenta.
4: Ma non si, ma cos'è questa violenza?
5: No.
4: Stiamo chiedendo i nostri diritti con la voccia. Ma con la voccia alta per fare arrivare, ma non stiamo usando le mani.
5: Ma non serve.
3: Ci mancherebbe pure, ci mancherebbe pure.
6: È vero che l'Islam è abituato a usare le mani, però.
4: Quando vedo uno ammazzato, come devo parlare, scusati? Quando vedo mio fratello ucciso e non viene data la giustizia, volete che io parli educatamente? Mi dispiace, siete voi che non avete insegnato di parlare educatamente.
3: Ecco, c'è l'applauso della folla, è a lui.
4: Che cavolo stiamo dicendo? Che cavolo stiamo dicendo?
5: Siamo in...
3: No, no, fammi sentire, fammi sentire.
7: Ecco. Assassini.
8: Governo al lavoro per contrastare il caro carburante. Presto nuove misure, assicura il ministro Urso.

0: Cosa può dirci della campagna contro il crimine organizzato?
1: Siamo operativi.
2: Андрей, у тебя много титулов в карьере, но можно ли назвать, скорее всего, ты так и назовешь, титул чемпиона мира самым главным?
3: Yes, of course.
4: Да, конечно. Я думаю, что для каждого футболиста Кубок чемпионата мира – это главный трофей.
5: Calcio come metafora della vita, incredibile come venga rivelato sempre, no? E in otto mesi tante emozioni, una condivisione oltre che dall'aspetto tecnico, dall'aspetto umano, no? Te, i tuoi ragazzi, tutta la gente. Mi piacerebbe sapere davvero quello che hai dentro adesso e che passaggi saranno i tuoi prossimi a livello umano con i tuoi ragazzi, il tuo staff, il tuo gruppo che ci ha fatto star così tanto bene a tutti.
6: Non lo sentite? No.
7: Come, non pubblicherete questa storia, signor Scott?
8: No, senatore.
7: Qui siamo nel West, dove se la leggenda diventa realtà, vince la leggenda.
8: È vero, Renzo.
9: Non è la scena di una guerra, è la scena di una presunta contestazione, ma questo non è dissenso. Questa è violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata. E noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia.
10: Cioè, ti meriti tutto, ti meriteresti altro ancora. Spero di dartelo per sempre. Se direi di sì. Se vuoi sposare, lo faremo per sempre.
11: Ti direi di no solo perché aspettate troppo tempo.
10: Hai ragione.

0: Più bassi. Bassi, bassi, fissi lì.
1: Così va bene?
0: Ancora più bassi.
2: E sono arrivato e magicamente, non per sfida, proprio fare un giro, vedere se grazie a questo decreto Caivano, io sono come San Tommaso, volevo verificare. E ho trovato una Caivano...
3: La vediamo? Sì. C'hai portato